0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione.

0: offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci

0: esiste niente.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso non conosco.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Oggi

0: fiato ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Quando ci fa sentire

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: No, è mio. È papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio mondo ostinato di

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un fronte temporalesco in rapido passaggio influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi anche dei temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio l'attività temporalesca sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e il medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento
2: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Spare.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Buongiorno da Alberto Alfano. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, ci sono materiali dispersi dopo l'incrocio di Cogoleto e prima del casello Varazze a 10, Genova a 20 miglia. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato a causa incidente prima dello svincolo Campagna e dopo lo svincolo di Montecorvino, Ponte Gagnano Sud, direzione allacciamento Fisciano. Nel Veneto, sulla statale 309 Romea, traffico rallentato causa veicolo in avaria sull'incrocio Donada, direzione incrocio Ravenna, strada statale 309 diramazione Romea. In Emilia-Romagna, sulla statale 63 del Valico del Cerreto, fondo stradale dissestato sull'incrocio di Acquabona. In Basilicata, sulla statale 658 Melfi Potenza, ci sono dei lavori dopo l'incrocio stazione Vaglio Basilicata, statale 7 e statale 407 Basentana e prima dell'incrocio San Nicola d'Avigliano. In Emilia-Romagna, sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa a causa incidente sull'incrocio di Bellaria, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Madondola.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

pensiero era lui, Ligabue su Radio Italia, Solo Musica Italiana. È domenica, buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è il 26 luglio. Iniziamo, quindi buongiorno da parte mia, sono Fiorella e a Radio Italia, Solo Musica Italiana. Adesso sono le 9:01.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Un furgone contro la folla al Pride di Berlino, morto una donna, 16 feriti, ancora in fuga l'attentatore, un 21enne legato alla sfera islamista, atto abominevole, dice Merz. Gli scontri in Val di Susa tra i notav e la polizia, gli attivisti assaltano il cantiere della Torino-Lione, bruciano due camionette dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, condanna bipartisan per gli attacchi alle forze dell'ordine, i vicini ai militari aggrediti, dice Mattarella. Meloni avverte i facinorosi, la violenza non piegherà lo Stato. A Bologna allerta per il corteo di questo pomeriggio, il ricordo di Fakir. In un video si vede una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo morto durante un controllo di polizia. La guerra del Golfo, Trump ferma gli attacchi contro l'Iran in attesa del summit di martedì con Netanyahu. Teheran minaccia il Regno Unito, siete un obiettivo legittimo. Francia, Spagna, le prese con l'emergenza incendi, almeno 300.000 le persone evacuate, forte vento alimenta i roghi, situazione difficile a Bordeaux. Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale Azzurra, martedì prevista la firma, polemiche per il legame dell'allenatore con un'agenzia di scommesse rossa. Il grande spettacolo della Formula 1 su Sky, Lando Norris impone il Gran Premio di Ungheria, seconda la Ferrari di Leclerc, la gara in diretta alle 15.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e buona domenica, oggi 26 luglio 2026 e abbiamo due santi, Santa Anna e San Gioacchino. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, i movimenti planetari pongono nuova luce su vari aspetti della vostra vita. Quello maggiormente interessato sarà senza dubbio il piano emotivo. Potrete chiarire i malintesi, fare dei progetti di grossa portata e coronare l'intesa con un bel bacio. Toro, non potete pensare che qualcuno sbrogli la matassa al posto vostro. Dovete fare luce sui limiti del vostro carattere, accettarli e migliorarli. Un rapporto che finisce, forse anche bruscamente, saprà insegnarvi qualcosa che in futuro vi tornerà utile. Gemelli, un po' di insicurezza potrebbe cogliervi alla sprovvista e rendervi suscettibili alle critiche degli amici. Controllate le vostre reazioni. In modo intelligente, capendo il vostro disagio, il partner sorvolerà sui vostri modi scontrosi, cercando di alleggerire la tensione. Cancro, di sicuro, pur se con un po' di fatica, vi andranno parecchio bene due cose essenziali come amore e amicizia. Un probabile problema di poco conto in famiglia sarà appianato in tutta fretta e con un concreto miglioramento. Leone, in questa afosa domenica di luglio avrete i riflessi pronti, la battuta immediata, saprete essere spontanei e susciterete molta simpatia ovunque. La serata promette grandi cose nella sfera affettiva, se saprete uscire dagli schemi e dalle abitudini di coppia. Vergine, Venere vi proteggerà con dolcezza. Esprimete un desiderio, date voce ai vostri sentimenti più profondi, quelli nascosti nelle pieghe del cuore. Un'atmosfera romantica e una cena al lume di candela avranno un effetto irresistibile e romantico. Bilancia. La vita affettiva si svolgerà secondo le vostre migliori aspettative. Se nel recente passato avete sofferto di solitudine, questo giorno vi offrirà le giuste occasioni per superare gli stati d'animo negativi. Ai single non si prospetta ancora l'incontro importante. Scorpione. Non vi sentirete in armonia con chi vi sta intorno e vi sembrerà che tutti la pensino diversamente da voi. Non scoraggiatevi e apritevi al dialogo, anche se siete convinti che sia inutile. Verso sera capirete che forse avevate torto voi. Sagittario, le vostre idee creative aumenteranno e viaggeranno velocemente grazie ai potenti influssi benefici della luna nel segno. Saprete come mettere a frutto il vostro potenziale grazie alla vostra abilità organizzativa e al vostro carisma trascinante. Capricorno, Nella vita privata seguite le intuizioni e arriverete prima del previsto ai traguardi desiderati. Non lasciatevi frenare dalle critiche. Una persona affascinante, di notevole livello sociale, potrebbe entrare nella vostra vita. Acquario. La congiunzione fra la Luna e Plutone vi renderà gradevoli e vi darà anche una certa dose di fortuna. La vostra gentilezza sarà evidente e vi permetterà di fare scintille in compagnia della persona che considerate più attraente. Pesci. Avete avuto la pazienza e la forza d'animo di fermarvi, di rimanere seduti sulla sponda del fiume ad aspettare, e ora vedete il nemico che sta passando. Non tutti i piaceri della vita sono in vendita. La lettura di un bel libro sotto l'ombrellone vi emozionerà. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle da Luca Ward. Una buona domenica a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Laura Pausini con Non c'è su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 9:15. Apriamo allora questa domenica. Siete pronti per affrontare questa domenica 26 luglio 2026? Noi sì, lo siamo pronti. La squadra, la mini squadra di questa mattina, formata da me, Fiorella, e poi c'è il nostro Paolo Guarnieri, buongiorno, e c'è Mara Bizzocco in redazione. Una giornata un po', come possiamo definirla? Cioè, non sembra proprio una bella giornata oggi, in effetti non lo è, anche le temperature penso che siano accettabili per tutta la giornata, almeno per quanto riguarda il nord Italia, però ce la vogliamo godere così questa giornata, in attesa poi di questa nuova ondata che arriverà. Va bene, allora voi ci siete e devo già fare degli auguri di buon compleanno, che sono auguri molto importanti, perché Luisa ci chiede di fare gli auguri alla sua mamma Anna Maria, che oggi compie 97 anni. Anna Maria, devo dire che per te sono doppi auguri, perché ne parliamo fra poco. Oggi è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, quindi doppia festa Anna Maria, assolutamente. E poi cioè, ecco, questa è un pochettino più giovane, auguri per il primo compleanno di Sofia. I nonni e gli zii hanno scritto questo messaggio. E poi devo chiedere una cosa a questi ascoltatori, scusatemi, Sergio e Donatella, ma voi mi scrivete ogni weekend che siete in vacanza? Cioè, ma che giro state facendo? Sono rientrati da una crociera, adesso ritornano a Pantelleria, cioè, ma voi fate così proprio tutti i mesi estivi, siete sempre in giro in vacanza? Che dire, beati voi. Allora, 331-995-0095, se avete qualcosa da raccontarci, magari anche come avete deciso di trascorrere questa domenica, e noi ci dedichiamo come sempre alla musica. Allora, questa canzone che stiamo per ascoltare è nuova, perché è uscita venerdì 24, e questo brano fa parte della scaletta del tour estivo di Saif. Tutte le date sono sul nostro sito, quindi raditalia.it, e il titolo è Parlar d'amore.

0: Finisce così, insomma, questo modo, con questo coro, insomma, modo, è bello, però mi piace questo finale della nuova canzone di Saif. Sì, giusto, scrivete alla mia nonnina di 97 anni tanti auguri, perché oltre alla festa dei nonni oggi è Sant'Anna, scrive Corrado. Ah, un'altra nonnina che compie 97 anni oggi. Sì, è vero, Anna secondo me è un nome veramente bello, molto dolce, quindi auguri di buon onomastico a tutti quanti. E Gabriele, sono pronto, dice, perché venerdì 31 luglio si parte per le vacanze. Va bene, abbiamo iniziato così, insomma, parlando di festeggiamenti e di vacanze. Fra poco però parleremo anche di altro, quindi rimanete con noi in questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Che cosa affascinante è trovare una bottiglia, magari non vuota, ma con un messaggio all'interno. Non lo so, a me non è mai capitato, però mi piacerebbe, devo dire la verità. Allora, Pinguini Tattici Nucleari e Maspezzali insieme. Invece adesso, ah no, aspetta, voglio salutare Rosy dalla Sicilia, dice: finalmente un pochino di fresco anche lì. Allora approfitto per stirare mentre voi mi fate compagnia. Auguri a me, o meglio a noi, per il nostro anniversario di matrimonio. Ci sta questa mattina, dai, è un pensiero che fanno un po' tutti. Ci guarda stamattina, è fresco, aspetta che ho due cose da stirare e magari insomma lo posso fare in tranquillità. Allora, venerdì Giovanotti ha chiuso in bellezza gli appuntamenti in giro per l'Europa e adesso continuerà nelle prossime settimane con il suo Giova Summer Party, la serie di concerti proprio in giro per l'Italia. Noi siamo radio ufficiale. Si parte il 7 agosto dalla Sardegna con appuntamento a Olbia. Se siete lì, se siete in vacanza da quelle parti, ricordatevi che il 7 agosto potete vedere Giovanotti. Sul palco ci sarà anche Gabri Ponte, lui ha prodotto questo brano che stiamo per ascoltare. Il brano è intitolato DNA e quindi Gabri Ponte e Giovanotti, eccoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Vasco Rossi con La Verità su Radio Italia, solo musica italiana, 9:38 minuti. Allora, vi dicevo in apertura, oggi 26 luglio è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Lo so che qualcuno starà dicendo, ma scusa, non era il 2 ottobre, non era ottobre la festa dei nonni? Sì, quella è la festa nostra, diciamo, la festa italiana dei nonni, mentre questa è la giornata mondiale non solo dei nonni ma anche degli anziani, ed è stata istituita da Papa Francesco nel 2021 ed è dedicata al valore delle persone più anziane e al loro ruolo nella famiglia e nella società.

0: Dobbiamo dire ruolo sempre più importante, sempre più essenziale. Quindi, insomma, diciamo che oggi è un'occasione per ricordare quanto esperienza, affetto e memoria siano un patrimonio prezioso da custodire. Per quello stiamo facendo anche tanti auguri a tutti, cioè agli anziani, fra virgolette, no. Veramente fino adesso ho fatto gli auguri per questa giornata solo a persone che hanno 97 anni, quindi va bene. Diciamo che dagli 80 in giù no, non si è anziani. No, io mi sono, cioè, ho affrontato un percorso che me ne devo uscire assolutamente. Niente, facciamo gli auguri ai nonni oggi, insomma, a tutti i nonni che stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Allora, scusate, ma questo messaggio lo voglio leggere. La nostra solidarietà a Monica Di Crema, che ci racconta che è in viaggio con la famiglia a direzione Alberobello, cioè in viaggio della speranza. Spero di trovare in Puglia un po' di pace, di relax. Mio marito ha mal di denti, sta prendendo gli antibiotici, mia figlia è raffreddata e ha vomitato in un negozio di scarpe, io questa mattina mi sono svegliata con l'orzaiolo, e per concludere ora il navigatore ci dice che nel percorso ci potrebbero essere degli incendi. Dice: nel frattempo vi ascolto così mi distraggo, mi sfogo un po' cantando. Anna, guarda, arriverete sani e salvi, sarà una bella vacanza, e tra l'altro anche auguri, perché oggi è il tuo onomastico. Vabbè, no, ma perché io non parlo per le vacanze, sperando che vada tutto bene, a volte ci sono anche degli intoppi. Allora, due grandi voci insieme, sono due amici, sto parlando di Francesco Renga e Giusy Ferreri, eccoli.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due, era chiaro dall'inizio, non si bacia mai un amico.

0: Non dovresti, il titolo di questo brano, tra l'altro tra gli autori c'è anche Paolo Antonacci, il figlio nostro grande Biagio. Buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Pronti, Dazn, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali Dazn Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e Dazn. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo!
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

Dominacci con Stupida Sfortuna, e questo è il brano che lui ha portato al Festival di Sanremo di quest'anno, ve lo ricordate? A me è piaciuto subito, proprio dal primo ascolto, non so, un brano rilassante, ecco, che si ascolta volentieri, magari anche mentre si sta guidando. Bravo, bravo Fulminacci. Allora, Cetti da Palermo, ti devo dire, no, lei si è spaventata perché ho detto oggi è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, e mi dice: ma allora non è più il 2 ottobre la festa dei nonni? Sì, sì, rimane la festa dei nonni, oggi è un po' diverso, oggi è la giornata mondiale degli anziani e di conseguenza anche dei nonni, capito? Però sì, sì, il 2 ottobre non è stato abolito, assolutamente. Dai, facciamo ancora un angolino di auguri, perché a me dispiace, devo dire, quando mi scrivete, mi chiedete di fare gli auguri, ma non lo posso fare per tutta la mattinata. Apriamo uno spazio per fare gli auguri ad Anna, che oggi fa il compleanno, è l'onomastico, scrive Giancarlo da Palermo. E Elena dice: ah, che bello, mi ha sollevato il morale, ho 75 anni, non li sento, anzi, assolutamente, assolutamente non si è anziani a 75 anni, adesso no. Poi vorrei fare un augurio di buon onomastico ad Anna, la principessa del Saluzzo. Ciao Tommy, certo che faccio gli auguri anche a te, sono 57, lui ci ascolta dalla provincia di Potenza. E poi oggi è il nostro 45esimo anniversario, Francesco e la moglie Filippa stanno festeggiando, cioè voi non ci credete, ma veramente siamo sommersi di auguri. Se avete scritto e non ve li faccio, perdonateci assolutamente. Allora, adesso è il turno di chi è lui, tanto amato Achille Lauro, tra l'altro lo scorso aprile lui ha presentato questo brano in anteprima assoluto con un'esibizione serale alla Fontana di Trevi, è Comuni Mortali.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: quando negli anni 70 si facevano ancora canzoni che duravano più di 5 minuti, adesso durano la metà, però sono 5 minuti, ragazzi, di piacere per ascoltare la grande voce di Lucio Battisti, Una donna per amico. Allora, come si evolve questa giornata per quanto riguarda il tempo, il meteo? Ce lo dice lui, il nostro Alberto Alfano. Io vi dico solo che a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:03.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'Alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con i fenomeni spostamento verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un graduale miglioramento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. E quindi sapete di cosa vi parlo adesso? Della nostra nuova compilation. Ne approfitto, visto che Elettra è una delle protagoniste, uno dei 32 brani, delle 32 canzoni che abbiamo raccolto in due CD. Insomma, abbiamo preparato praticamente la vostra colonna sonora dell'estate 2026. Si chiama Radio Italia Summer Hits 2026. Quindi Elettra c'è, fatemi delle domande. Ho sentito, mi state chiedendo se c'è Annalisa. Sì, vi dico di sì. Anche un brano di Elisa, c'è Achille Lauro, c'è Tiziano Ferro e Giorgia, ci sono i Pinguini, c'è Ultimo e tanti tanti altri. Allora, tutte le informazioni sono naturalmente sul nostro sito, che è radioitalia.it, e ve lo ripeto, si chiama Radio Italia Summer Hits 2026. E tra l'altro c'è anche il prossimo brano, che è il nostro Disco Italia.
2: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Beh, diciamo che ha la stessa carica dell'originale Gianna Nannini Marrakesh con America In. Allora, Inc. Scusate, ho detto In, ho dimenticato una C. Allora, qual è la paura più grande, l'incubo peggiore per chi va in vacanza?

0: utilizza l'aereo. Pensateci un attimo. Sì, ci siete già arrivati, è proprio quello, cari amici, quello di perdere la valigia, di smarrire il bagaglio. Allora, io ho una notizia, ho un comunicato, vi devo dire che i numeri sono veramente allarmanti, quindi parleremo di questo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quando ci fa sentire così.

esce con Dai, che fai? Allora, uno degli incubi dei viaggiatori estivi è quello di perdere la valigia. Purtroppo vi devo dire che non è un caso così remoto, i dati sono allarmanti. Nell'ultimo anno quasi 3 milioni di italiani hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli. 3 milioni sono tantissimi. E com'è finita? Allora ve lo dico subito. Quasi 2 milioni di viaggiatori non sono più riusciti a recuperare la valigia, cioè niente. E la compagnia la colpa chiede alla compagnia aerea, così dicono, ma insomma in effetti è così. Poi 800.000 vacanzieri sono stati più fortunati, insomma la valigia è stata consegnata in ritardo, e 200.000 valigie sono svanite.

0: ragazzi, sono veramente tante. E cioè, la soluzione qual è? La soluzione è quella di assicurare, no, le valigie per il viaggio, oppure portare solo il bagaglio a mano. Ma certo che se ti fai una vacanza di una decina di giorni, non lo so, vai al mare, cioè vai a fare un tour con il bagaglio a mano, diventa un po' difficoltoso. E allora io volevo chiedere questo: beh, di solito questa cosa succede quando ci sono degli scali e i voli nazionali, cioè è veramente remota, insomma non è facile perdere la valigia se te la caricano sull'aereo giusto. Quando ci sono degli scali, dei cambi, allora sì, può succedere. Però 3 milioni, cari amici, sono tantissimi, e quindi chissà quanti sono all'ascolto in questo momento, quanti viaggiatori, quanti ascoltatori che hanno smarrito la valigia. Ce lo volete raccontare? Dove è successo? Siete riusciti a recuperarla? Vi hanno rimborsato? Cioè, come è andata la cosa? Io sì, l'ho persa un paio di volte e l'ho sempre recuperata, quindi io sono abbastanza fortunata in questo senso. Allora, il numero è 331-995-0095. Aspetto le vostre testimonianze a proposito di queste valigie smarrite, e intanto andiamo qualche minuto al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

Anna con Walter Gore West the Store, cogliendo le vostre testimonianze, le vostre esperienze a proposito di bagagli smarriti. Allora, un ascoltatore dice: guarda, io viaggio tantissimo, spesso ho perso la valigia, una volta mi hanno comunicato che la valigia l'avrei trovata a casa, tutto bene, il problema è che quando ho aperto la valigia all'interno c'era tutto dell'intimo femminile, c'erano anche delle cose leopardate, c'è il problema che io sono un prete, no scusa, mi ha fatto un po' ridere questa cosa, cioè immagino anche chi ha ricevuto invece la mia valigia, no vabbè, ma poi com'è finita, siete riusciti poi a scambiarvi le valigie? E poi un'altra amica da Taranto ci dice che stava andando con la famiglia a un matrimonio a New York e la valigia non è arrivata, e quindi dice: le mie figlie felicissime, perché così siamo andate in qualche negozietto a New York ad acquistare un abito appunto per la cerimonia, e poi dopo la cerimonia siamo riusciti a recuperare le nostre valigie. Viaggio di nozze all'isola Mauritius, arriviamo all'aeroporto, aspettiamo le valigie e niente, segnaliamo ai militari che gestiscono l'aeroporto, fanno la segnalazione, dopo 3 giorni arrivano le valigie nell'hotel, erano finite in Sudafrica. E quindi Emilio, però ti è andata bene, cioè è un disagio, voglio dire, quando tu arrivi non hai le tue cose, però dai, se poi te le restituiscono, insomma, non è male. Quindi continuate a scrivere le vostre esperienze, se siete fra questi 3 milioni di italiani che hanno smarrito la valigia viaggiando, volando in aereo. E intanto noi ascoltiamo Zucchero con una grande canzone che ci dà sempre un grande ritmo, e tra l'altro questo brano è stato scritto insieme a Gino Paoli, ecco, non l'avremmo mai detto, ma è proprio così, il titolo è Con le mani.

0: le 10:44 minuti, io vi sto parlando in diretta dai nostri studi, quindi Colonia Monzese, Milano, però sto pensando ai miei colleghi che si trovano in Sardegna. Infatti fino al 1 agosto noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Voitanca Village, Villa Simios, e quindi le dirette riprenderanno oggi pomeriggio, e noi portiamo tanta animazione, DJ set, ovviamente anche la grande musica italiana. Allora vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro, rata finale 10.874 euro, tanfisso 5.99, TAEG 902, salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile!

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Mahmood con Bario alle 10:54 minuti in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana. Torniamo a parlare di valigie smarrite. Ho detto dati, mamma mia, allarmanti: 3 milioni di persone perdono la valigia. E ci state raccontando le vostre esperienze. Silvia da Venezia dice: New York, 3 giorni senza valigie perché persa la coincidenza del volo. Fatto shopping alla faccia della compagnia aerea che ha rimborsato.

il tutto. Ah, beh, non è andata male, quindi hai fatto shopping, poi hai recuperato anche la valigia, no? E allora, viaggio a Dubai per lavoro, sì, questa è una storia diversa. La valigia è arrivata, però ci prendono per un transfer dall'aeroporto all'hotel con un camioncino dove dietro era aperto. E quindi che è successo? Che è volata via la valigia, però vabbè, sei riuscita a recuperarla, meno male. Allora, Gianni dice una cosa interessante, dice: sì, io ho smarrito la valigia a Milano tanti anni fa, però attenti a quando si mettono le cose nelle cassette per i controlli sotto i raggi, avete presente, no? Che dobbiamo togliere tutto, l'orologio, la cintura, eccetera, perché c'è a maggio quelle tendine nere hanno fatto cadere nei macchinari la mia meravigliosa cintura mai più recuperata. Cioè, ma com'è possibile? Cioè, dove è finita questa cintura? Mi dispiace. 15 anni, scambio culturale in Francia, primo viaggio da sola, causa maltempo ci hanno bloccato il volo, ma i bagagli gli hanno fatti partire, una settimana senza vestiti. Ciao Ale da Lecco. E chiudiamo con questa amica che si chiama, adesso non lo so, non lo trovo. Comunque, a proposito di valigie perse, tratta Londra Bergamo, ritrovata dopo due giorni, dopo il mio arrivo, dopo due giorni. Però in effetti devo dire che è un po' un danno minore, no? Quando smariscono la valigia, quando torni a casa, perché in qualche modo ti puoi anche arrangiare. Adesso c'è, vabbè, questo sì è un tormentone di quest'estate, tra l'altro questo brano fa parte di due album diversi, Sacro di Serena Brancale e Sicilia Bedda di Delia, avete capito? È proprio questa, c'è anche Levante, Al mio paese.

0: Era Gali con Fortuna e a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso sono le 11:02.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Furgone contro la folla al Pride di Berlino, morta una donna, 16 feriti, ancora in fuga l'attentatore, è un 21enne legato alla sfera islamista, atto abominevole, dice Merz. Gli scontri in Val di Susa tra i Notav e la polizia, gli attivisti assaltano il cantiere della Torino-Lione, bruciano due camionette dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti. Condanna bipartisan per gli attacchi alle forze dell'ordine, vicino a militari aggrediti, dice Mattarella, Meloni avverte i facinorosi, la violenza non piegherà lo Stato. A Bologna allerta per il corteo di questo pomeriggio in ricordo di Fakir, nuovo video al vaglio degli inquirenti dopo le minacce via social assegnata la scorta al sindaco Lepore. La guerra del Golfo, Trump ferma gli attacchi contro l'Iran in attesa del summit di martedì con Netanyahu. Teheran minaccia il Regno Unito, siete un obiettivo legittimo. L'omicidio di Luigi Esposito nelle campagne di Eboli, il giovane tunisino reo confesso resta in carcere e gli inquirenti indagano sul movente dell'aggressione mortale. Francia e Spagna, alle prese con l'emergenza incendi, almeno 300.000 le persone evacuate, il forte vento alimenta i roghi, situazione difficile a Bordeaux. E poi il grande spettacolo della Formula 1 su Sky, Lando Norris in pole nel Gran Premio di Ungheria, seconda la Ferrari di Leclerc, la gara in diretta alle ore 15.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Giorgia con Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana. E ancora buongiorno, ci siete questa domenica insieme a noi, questa domenica 26 luglio. Abbiamo parlato prima di bagagli smarriti, cioè Amelia, ma la tua valigia è veramente sfortunata. Lei ci racconta che l'ha persa quando è arrivata a destinazione e l'ha persa anche quando è arrivata a casa. Va bene, invece adesso vi devo dire che cosa, ecco, sentite un po', perché ci saranno un po' di polemiche, è chiaro. Cosa è successo in un bar di Roma? È diventato oggetto di una polemica social per aver fatto pagare del ghiaccio. Allora, una signora, una cliente, è andata al bar, ha ordinato un caffè e ha chiesto di aggiungere alcuni cubetti di ghiaccio da mettere nella tazzina. Al momento del pagamento si è ritrovata un costo extra di 80 centesimi per 4 cubetti, quindi oltre al prezzo del caffè è arrivata a pagare 2,10 euro. Le ha detto: come 2,10 euro un caffè? Loro gli hanno spiegato, certo. E allora lei ha detto: avevo semplicemente chiesto un caffè con qualche cubetto di ghiaccio a parte, può starci una piccola integrazione di 20 o 30 centesimi, ma 80 mi sembrano eccessivi, ha raccontato la cliente. Io sono un po' d'accordo con lei, però la storia ha diviso gli utenti sui social. Alcuni hanno criticato il prezzo ritenuto troppo alto per questo ghiaccio, mentre altri hanno ricordato che anche il ghiaccio ha un costo per i locali e non può essere sempre considerato un servizio gratuito. Ma quindi, scusate, quando noi ordiniamo una bibita, questo, cioè, chiedo per un'amica, cioè, quando ordiniamo una bibita e ci mettono del ghiaccio, noi lo stiamo pagando questo ghiaccio? Cioè, facciamo la prova: la prossima volta vado al bar, io ordino una bibita senza ghiaccio e faccio ordinare chi è con me con il ghiaccio e vediamo se il prezzo è lo stesso. Allora, ci può stare che ha un costo, sì, è vero, ci crediamo, però 80 centesimi, 2 cubetti di ghiaccio mi sembra veramente tantissimo, ma lo so che tanto adesso voi partecipate e direte la vostra. Intanto noi ascoltiamo subito questa bella canzone delle Vibrazioni, è bellissima, uno dei loro primi successi. Loro sono in tour, questa sera terranno un concerto in provincia di Campobasso e noi ascoltiamo questo brano che è intitolato Vieni da me.

0: Ma si sono divertiti veramente un sacco Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con questa Hit Parade. Intanto ho scoperto che in altri bar fanno pagare il ghiaccio, ne parliamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Daniele Guaranà.
1: Guaranà, la voce di Elodie. Lo sapevo che questo argomento vi avrebbe coinvolto, interessato. Stiamo parlando di questa signora che ha pagato 80 centesimi perché in più, bevendo, ordinando un caffè, perché aveva chiesto due cubetti di ghiaccio. Però diciamo, non è l'unica, perché Rita da Bellinzona dice: guarda che qui ci sono bar che ti fanno pagare il ghiaccio nella bibita. Non lo so, secondo me fa parte del servizio. Poi ragazzi, ad esempio, c'è Mattia di Assi, dice: a me è successo in un bar di Genova, ho pagato 40 centesimi perché ho chiesto una bustina in più di zucchero. Ma non va a compensare per quelli che ordinano il caffè senza bustina? No, evidentemente no. A Brescia c'è un locale che fa pagare 20 centesimi una fetta di limone. E poi, allora, sì, non riguarda proprio questo argomento, però devo salutare questo amico che dice: guarda, sabato io sono andato in un bar a Torino e ho preso una cappuccino, una brioche, ho pagato 7 euro, che già non è poco. Sono tornato poi la domenica, stesso bar, stessa colazione, ho pagato 14 euro, quindi esattamente il doppio. Sapete cosa ha fatto? Ho detto: no, io non ho utilizzato i social, ma direttamente la Guardia di Finanza. Vabbè, a questo punto devo dire che ci sta, e che ci sta. Poi c'è un'amica che ha pagato una bottiglietta d'acqua a Nizza 4 euro. Vabbè, ma questo, insomma, non finiremo più. La cosa che mi ha colpito è appunto questo: io non sapevo che bisognasse pagare anche il ghiaccio quando andiamo al bar. Molto probabilmente nella bibita è già compreso, però se tu chiedi il ghiaccio con il caffè a parte, allora sì, lì bisogna pagarlo. Va bene, cari amici, sono le 11:32, c'è questo successo di Ernia, che tra l'altro questo brano è dedicato a sua sorella che da anni vive proprio a Berlino. Eccolo.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

bella canzone questo di Tiro Mancino, Un tempo piccolo, e tra l'altro Federico Zampaglione, diciamo che sta vivendo un'estate divisa fra musica e cinema. Per quanto riguarda la musica, sta facendo dei concerti, mercoledì il 29 saranno a Recanati in provincia di Macerata, e per quanto riguarda il cinema Federico Zampaglione ha annunciato novità importanti per quanto riguarda il suo nuovo film horror, che lo vede alla regia naturalmente, perché la pellicola sappiamo che arriverà

0: le sale italiane il prossimo 5 novembre, ma verrà presentata in anteprima il 29 agosto a Londra durante una rassegna dedicata al cinema horror. Quindi facciamo lui veramente un grandissimo in bocca al lupo. Intanto le 11:40 minuti e sempre buona domenica e buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 70% sui tuoi brand preferiti su Zalando.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Elisa con Amore, quando mancano veramente pochi minuti a mezzogiorno. Sapete che noi italiani siamo dei controllatori compulsivi di meteo? Sì, prima ancora del caffè arriva il meteo, cioè per molti italiani infatti la giornata inizia aprendo l'app delle previsioni, no? Diciamo che le ricerche raggiungono il momento di massima intensità proprio nelle prime ore del mattino, tra le 6 e le 8, quando uno dice vabbè, che tempo farà oggi, come mi devo vestire, posso uscire, si può partire, insomma come si possono organizzare i programmi della giornata. Ci sono dei periodi in cui si controlla di più, come questo con le temperature che si alzano, poi arrivano temporali, quindi forse questo periodo lo stiamo facendo di più, però attenzione, controllare il meteo è utile assolutamente per prepararsi e pianificare, ma può anche trasformarsi in ansia quando la consultazione delle app diventa continua e legata solo alla ricerca di rassicurazioni, no? Cioè quando magari stiamo 3-4 volte al giorno a controllare, cioè la temperatura, se pioverà, se farà caldo eccetera, allora lì non va bene, però magari al mattino sì. Però lo sapete che se non volete correre rischi, seguite la nostra rubrica quotidiana con il nostro grande Alberto Alfano. Ci sono le bambole di pezza, anche loro protagoniste di quest'estate per quanto riguarda la musica live, e questa è

studio galleggiante. Va bene, fatemi salutare Paolo Guarnieri, ciao, grazie caro per la regia. Io ritorno con voi la prossima settimana, sabato prossimo, quindi buona settimana a tutti. Vi lascio dicendo che a Radio Italia solo musica italiana, adesso sono le 12:01. Solo

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Furgone contro la folla al Pride di Berlino, morta una donna, 16 feriti, ancora in fuga l'attentatore, è un 21enne legato alla sfera islamista, atto abominevole, dice Merz. Gli scontri in Val di Susa tra i Notav e la polizia, gli attivisti assaltano il cantiere della Torino-Lione, bruciano due camionette dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti. Condanna bipartisan per gli attacchi alle forze dell'ordine, vicino a militari aggrediti, dice Mattarella, Meloni avverte i facinorosi, la violenza non piegherà lo Stato. A Bologna allerta per il corteo di questo pomeriggio in ricordo di Fakir, nuovo video al vaglio degli inquirenti dopo le minacce via social assegnata la scorta al sindaco Lepore. La guerra del Golfo, Trump ferma gli attacchi contro l'Iran in attesa del summit di martedì con Netanyahu. Teheran minaccia il Regno Unito, siete un obiettivo legittimo. L'omicidio di Luigi Esposito nelle campagne di Eboli, il giovane tunisino reo confesso resta in carcere e gli inquirenti indagano sul movente dell'aggressione mortale. Francia e Spagna, alle prese con l'emergenza incendi, almeno 300.000 le persone evacuate, il forte vento alimenta i roghi, situazione difficile a Bordeaux. E poi il grande spettacolo della Formula 1 su Sky, Lando Norris in pole nel Gran Premio di Ungheria, seconda la Ferrari di Leclerc, la gara in diretta alle ore 15.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buongiorno e ben ritrovate amiche, ben ritrovati amici. Sono pronto a raccontarvi la nuova classifica, i 20 brani più trasmessi, più graditi della scorsa settimana, e sono qui a bordo del nostro studio esterno estivo, galleggiante e pondolante con Nando, comandante la ciurma che mi ha seguito, al largo del Voitanca Village in Sardegna, e qui mi fermerò anche questa settimana. Partiamo dalla 20ª posizione. Al numero 20, stabile, c'è Madame con Mama Non Mama. 19ª posizione per Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina. 18esimo, Sal Da Vinci, Poesia. Al numero 17, J-Ax, IPIA Io Però Anche No. 16esimi sono Giulia e Biagio Antonacci, Un Posto in Più per Loro con L'Ultima Canzone. Al numero 15, Irama, Cabana. 14esimi, Gianna Nannini, e Marrakesh guadagnano due posticini con questa nuova versione di America. Al numero 13, due posti in più anche per Blanco col suo nuovo singolo Los Angeles. 12esimo è Francesco Gabbani, Summer Funk. 11esimo Giovanotti con Alfa, Alfa e Giovanotti insieme guadagnano un posticino, il brano è Buon Vento. Al numero 10, nuovo entrato, il nuovo singolo di Achille Lauro. Al numero 10 c'è La Città degli Angeli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Anche questa settimana la classifica italiana di Natale. Solo musica italiana.
9: Al numero 6 guadagna 4 posizioni, bel balzo in avanti per lei. E al numero 6 c'è Noemi. La canzone è Tu cosa fai questa sera? Stare con

il podio della nuova classifica. Vede al numero 3, guadagna ancora una posizione, Samurai J. Al numero 3 c'è Flamenco Paranoia.

primo Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, al numero 2 American Cremon con Serena Brancale The Colors Partenope, terzo è Samurai J, Flamenco Paranoia, al numero 4 i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, quinta posizione per Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Gli altri seguono come accade sempre, da domani questa classifica ve la riproporrò 4 posizioni ogni giorno in quelli che chiamiamo gli spaccati, lo farò sempre da qui dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante con Nando Comandante, la mia ciurma che mi ha seguito qui al largo del Voitanca Village in Sardegna. È tutto per oggi, ciao, a domani. Okay.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare.

150 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Prima di

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Buona domenica!
2: Ma è già domenica?
1: È domenica!
2: No,
1: è una settimana
2: perché?
1: Che siamo qui.
2: Ma cosa facciamo qui di domenica, scusa?
1: Qui al voi, Tanca Villaggia, Villa Simius. Però io dovrei dire l'ora adesso, è sì, solo
2: io
1: l'ora.
2: Posso fare? Ok, di l'ora, sì.
1: Dico l'ora. Sono Vai. le 13.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 26 luglio 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia, estate boom delle micro vacanze, scelte da 7 italiani su 10. 3 milioni di partenze in più, spese media 1.650 euro a testa, soggiorni brevi appunto, brevissimi per il 69% dei vacanzieri. Energia più 29 milioni di costi, lo stima la CGA di Mestre dopo 5 mesi di guerra. La pompa ci spompa, la Meloni forse frena lo spompo. Carburanti, il governo valuta la possibilità di accise mobili per contrastare gli aumenti di benzina e gasolio. A Milano a quanto pare c'è stato il top, 2,6 euro al litro. Il caro carburanti, e c'è anche l'idea di un'app, l'ha annunciato il governo, un'app che servirà per individuare il distributore più vicino.

0: beneficiare delle riforme del IRPEF, ma è uno strumento che adesso ha margini molto molto limitati. L'ultima conferma della stagnazione che ha colpito le retribuzioni in Italia arriva dall'ufficio parlamentare del bilancio, che ha esaminato tutti gli stipendi. E per i pensionati mica c'è l'equità, no, cresce il divario tra le pensioni alle donne, in media 48 euro al mese, per la precisione, agli uomini 1506, lo dice l'osservatorio dell'INPS, dunque dati sicuri, si spera, nel primo semestre sono inferiori del 30%. La Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse, la Lagarde, la platinatissima capa, dice che l'approccio è basato sui dati, la crescita rimane modesta, amo sta crescita. I dazi americani, le imposte, nuove tariffe, lo strazio dei dazi messi dal tycoon tra il 10% e il 12,5% a 59 paesi. Per l'Unione Europea restano entro il tetto del 15% che è stato concordato un anno fa. Fondo Monetario Internazionale ammette che i progressi dell'Italia del consolidamento delle finanze e della riduzione del deficit c'è e quindi merita di essere lodato, però c'è sempre il però. Però resta il peso del debito pubblico colossale al 137% del prodotto interno lordo 2025. La morale è che le istituzioni monetarie non si fidano dell'Italia. Domani via ad una nuova settimana di borsa con Milano che riparte da più 0,6%, lo spread attorno all'82,23 punti. Wall Street ha chiuso a più 0,05, dunque mercati cauti. L'euro contro dollaro 1,14, in settimana il segno più a Wall Street, più 0,02%, un po' più alto a Milano, più 0,5%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Perturbazione temporalesca in transito sull'Italia con frequenti precipitazioni al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e medio versante adriatico. Sul resto del paese situazione sostanzialmente stazionaria, con nubi sparse ma tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento
3: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ma cosa, cioè, ma...
1: rifacciamo, io dico, ma tu dici Lika, ah, ma
0: Lika, Ayan
1: è qui con noi, è qui con noi, è qui con noi.
0: No, dicevo, ma
1: che giorno,
0: ma
1: è oggi?
0: Appunto,
1: è
0: noi cosa che... ci facciamo qua?
1: E niente, siamo qui, abbiamo preso il posto di Francesco e di Ilaria e siamo
0: allora
1: qui in diretta.
0: Allora io sono Ilaria e tu sei Francesco.
1: Io sono Francesco, okay. Ciao, sono Francesco Cataldo, siete su Radio Italia, solo musica italiana, un'amica che vi tiene compagnia.
0: È proprio così. Allora ben trovati in questa domenica,
1: no,
0: così
1: particolare.
0: E no, come faccio a fare la voce di lei?
1: Più profonda,
0: voce,
1: più...
0: ha una voce così molto sexy,
1: più profonda,
0: che io non
1: più
0: ce l'ho,
1: profonda.
0: Non ce l'ho così, non ce l'ho.
1: Va bene, siamo pronti in diretta anche oggi qui dal Boy Tanca Village, a Villa Simius in Sardegna. Abbiamo dei star di veri qui dentro la nostra postazione oggi. C'è
0: sì,
1: tutta la famiglia di Marco che è il nostro collaboratore.
0: Abbiamo
1: dei social.
0: Gli ospiti, ciao Marco. Che bello.
1: Oh.
0: Vedi che qualcuno viene a trovarci ogni tanto qua sul nostro
1: sì,
0: tratto.
1: Sì, certo, qualcuno viene.
0: Per vedere
1: certo,
0: come
1: certo.
0: stiamo.
1: Stiamo bene. Ora vanno a pranzo, bevono un
0: e
1: po'
0: ci,
1: di...
0: ci lasciano qui.
1: Vinello buono sardo, qui al ristorante, via, hai capito? Giusto.
0: Bene, bene, bene. C'è Edo Stanzini anche, hai visto che c'è?
1: No,
0: Stanzini,
1: anche Stanzini
2: eccolo.
1: Oggi.
0: Eccolo!
2: Eccolo,
0: hai visto
2: eccolo.
0: Che c'è anche la Marvi Pezzoni.
1: Che guarda il muro anche
0: no,
1: oggi.
0: C'ha
1: ah
0: il
1: no,
0: computer
1: non è vero, sta
0: davanti.
1: Guardando il computer, è vero.
0: Chi c'è?
1: Vabbè,
0: Colonio,
1: ci siamo, chi c'è?
0: C'è?
1: Dici, chi? Non capisco. Ah, Guarnieri,
0: Paolo,
1: ciao Paolone,
0: ciao Paolo,
1: buongiorno.
0: Guarnieri.
1: Ma noi chi siamo? Noi, cioè noi due, chi
3: Mauro siamo? Marino.
1: Ah, ecco.
3: Francesca Leto.
1: Perfetto, abbiamo detto tutto, il numero l'hai dato?
0: No, lo dico adesso. Prego. 331-995-0095.
1: E allora non ci resta altro da fare che andare al cinema per 19 secondi.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: ragazzi, siete pronti il lunedì? Perché non tutti sono in vacanza. Quindi sfogatevi tranquillamente anche
1: bello.
0: Oggi.
1: Oh. Ma allora, io devo dire che già ero molto soddisfatta e mi ero già sfogata con la doppietta di prima.
0: Ho visto che
1: abbiamo
0: cantavi.
1: Abbiamo inanellato Blanco, Bruciasse il cielo e Irama Cabana.
0: Non so se hai notato che ho detto ho visto che cantavi.
1: Sì, non hai sentito.
0: Avevo le cuffie. Vabbè, niente, comunque noi, anche se domenica, manteniamo le nostre buone abitudini che vi piacciono tanto. Abbiamo già molti messaggi, quindi tra poco, come al solito.
1: Ma certo.
0: Primo girettino.
1: Primo giro dei saluti a casa.
0: Prego.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Cibo, cibo.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis.

0: Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
7: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La la la la la la la la la la la la. Chi è? E infatti invece noi siamo qua qua qua qua e siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: No, guarda, mi sono proprio goduta la rullatina, che l'ho sentita proprio bene, che ci voleva proprio in questa domenica della nostra bene. Base havaiana. Allora, ciao, sono Lori.
0: Ciao Lori.
1: Vorrei dedicare una canzone di Blanco, guarda che oh. proprio è

0: bravo,
1: bocca al lupo, un saluto a voi. Ciao ragazzi, siete eccetera, un saluto da Rimini, Luca, Alessia, Federica e Gaia, baci, baci a voi.
0: Baci, ciao. Buona domenica Mauro e Francesca, passo per lasciarvi un saluto e augurarvi una splendida giornata. Volume su e relax domenicale, ci scrive Alessandro.
1: Bravo,
0: ciao Ale.
1: Bravo, buongiorno, ciao Mauro e Francesca, buona domenica a voi, io vi ascolto sempre, mi fate sempre bella compagnia, vi voglio tanto bene, da Leonora che salutiamo dalla Germania, dice che anche lì è un po' caldo.
0: Caldino po' caldo. Ha scritto, sì.
1: Ma qui oggi c'è un po' di venticello, stanotte ha fatto un temporale, è venuta fuori un'umidità che sono cresciuti i funghi.
0: Mamma
1: nel
0: mia,
1: giardino della stanza. Poi?
0: Buongiorno, auguri a nostra suocera e mamma Anna per il suo onomastico da
1: auguri.
0: Asia e Antonio.
1: Baci
0: da Lizzano. Ciao ragazzi.
1: Ciao Mauro, ciao Francesca, Anna, vi auguro una buona domenica e una buona festa di Sant'Anna. Oggi è Sant'Anna?
0: Evidentemente.
1: Auguri Anna, auguri a tutte le Anna.
0: Anna, evviva Anna.
1: E noi andiamo avanti con Tango. Tananai.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Businessman.
1: Businessman, sì.
0: Ma la
1: sì.
0: domanda è sempre la stessa.
1: Sentiamo.
0: Meglio un dito nella piaga o un dito nel naso?
1: Allora, lì abbiamo tanti punti di vista, però comunque io scelgo sempre dito nella piaga.
0: Dito nella piaga.
1: Scelgo
0: nella
1: Margherita.
0: Sì, però se tu vuoi cercare dentro di te un dito nel naso, voglio dire. No,
1: vabbè, qualcosa trovi sempre.
2: Delicious.
0: Delicious. Parliamo dei vostri messaggi, che è meglio.
1: Ciao,
0: prego.
1: Mauro, ciao, ciao Francesca, bellissimo sentirvi anche di domenica,
0: ecco.
1: Mi ci potrei abituare.
0: Ma noi anche non tantissimo.
1: Un
0: perché...
1: saluto e un abbraccio da Marusca.
0: Va bene ogni tanto, perché poi il troppo stroppia, come si dice, no? Quindi va bene ogni tanto, va bene ogni tanto, soprattutto quando siamo in un contesto tipo questo, no?
1: Va bene,
0: in
1: va
0: Sardegna,
1: bene.
0: Villa Simio, Salvoitancavilla, c'è il mare, c'è il vento, c'è tutto, insomma.
1: C'è tutto.
0: Puoi
1: c'è
0: farlo
1: tutto.
0: Tu che mi sta venendo uno starnuto il prossimo.
1: Sì, salute.
0: Scusate, l'aria condizionata.
1: C'è Monica da Castelfiorentino che saluta le sue colleghe che lavorano mentre lei è in ferie.
0: Ciao, bello. Ciao ragazzi.
1: Bello, ciao,
0: ciao
1: ragazze.
0: Ciao Monica.
1: Qualcuno dovrà stare a lavorare,
0: certo,
1: mentre
0: bene,
1: Monica è in vacanza.
0: Possiamo andare avanti con la prossima?
1: Sì, andiamo, andiamo.
0: La ricordi certo. quella là che faceva?
1: No, veramente.
0: Sì, sì, sono loro.
1: Quella lì.
0: Chi erano? Gli Zero Assoluto?
1: Sì.
0: Sono loro.

0: Questa qua ti viene proprio da fare tuturu turu tuffu.
1: Infatti loro sono anche tornati, tra l'altro, con un nuovo disco, ho saputo, e ci fa molto piacere.
0: Ma salutiamo Serena che ci sta ascoltando, la nostra
1: Serena
0: collega.
1: Nostra?
0: La nostra,
1: Serona,
0: sì.
1: Serena di Serona.
0: Ma no,
1: Serena.
0: Sì, lei si occupa dei video YouTube.
1: Ci sta ascoltando.
0: Pagina, sì,
1: ci sta ascoltando. Ci ciao sta Serena, ascoltando. Ciao Serena, brava.
0: Ciao Serena, buona
1: ottima
0: domenica.
1: Scelta, grazie. Non puoi ascoltare un'altra radio, Serena, porta pazienza, noi veniamo lì, ti ribaltiamo il lettino, eh. Va bene. Possiamo andare? Sì, sì.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
7: È arrivata la compilation più cara

0: italiane dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: l'abbiamo cantata anche noi questa, fortunatamente dentro al track, così non abbiamo disturbato fuori i nostri ascoltatori che passano per andare o tornare da pranzo, perché questo è l'orario.
1: È l'ora del pranzo e noi siamo qui con i vostri messaggi. Brazio, brazio, brazio.

0: Ciao,
1: ciao
0: Francesca.
1: Francesca.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Sono Anna, ciao, ti ringrazio Anna. Per gli auguri.
0: Prego, auguri, auguri a tutte le Anna all'ascolto.
1: Anna. Auguri.
0: Auguri, auguri. Poi abbiamo altri auguri. Mi fate gli auguri di buon compleanno Roberto da Pusiano, 54 anni. Grazie, un saluto a tutti voi, tanti auguri.
1: Ciao Roberto.
0: Roberto da Pusiano fa compleanno. Festeggiamo anche qui a Villa Similius. Molto bene.
1: Ecco, e poi abbiamo Esmeralda.
0: Esmeralda nome in... du Brasil.
1: È in viaggio verso casa.
0: È in viaggio verso
1: Ci
0: casa.
1: Ci segnala in anticipo che il 31 luglio è il suo compleanno.
0: Tanti auguri, ecco. Tanti auguri. Cambio base per i tanti auguri a Esmeralda, però da qui al 31 luglio manca ancora un po' di tempo, giusto?
1: Che bello. Sì,
0: è vero. Faremo anche il 31.
1: Certo, sì.
0: C'è una magica favola.
1: È quella di Arisa.
0: Brava.

0: l'arcobaleno,
1: non lo vedo oggi.
0: Allora, qua ci dicono ciao belli fest, che vuol dire tanto in bresciano, quindi ciao belli tanto. Oggi è anche la giornata mondiale degli zii e zie, auguri a tutti i migliori amici dei nipoti. Serena da Brescia in trasferta in Romagna per le vacanze.
1: Veramente la giornata degli zii.
0: Leggiamo
1: bello.
0: Anche questo. Va, allora.
1: Siamo in viaggio di ritorno dalla vacanza. Auguri a me e mia moglie Giulia per i nostri 10 anni di matrimonio. Giorgio da Palermo. Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Quando parlerete dell'ondata di caldo in arrivo?
1: Guarda, ne parliamo tra poco, perché adesso scavallo nella prossima ora, visto che sono le 2.
3: L'ora esatta suona con
4: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Ipiaio,
1: visto che siamo in Sardegna. Ipiaio, prima c'era Arcomi con Elodie, la coda del diavolo, e adesso parliamo dell'ondata di caldo che arriverà. Purtroppo preparatevi, noi siamo pronti, che abbiamo le secchiate d'acqua. Dopo la breve parentesi di instabilità che ha portato un po' di temporali anche qui stanotte, il temporaneo anche calo termico in diverse parti d'Italia, sta per arrivare una nuova ondata di caldo.
0: Arriva, arriva, inizia a farsi sentire, dicono gli esperti, da mercoledì 29 luglio, ecco, e andrà avanti fino ai primi giorni di agosto, quando ci sarà proprio il picco.
1: Poi al nord sarà particolarmente caldo nelle grandi città come Milano, Torino, Bologna, dove ci saranno 35-37 gradi. In Val Padana sarà invece particolarmente afoso, umido.
0: Al centro le regioni più calde saranno Toscana, Umbria e Lazio. Nelle zone interne in città come Firenze, Terni e Roma il termometro

0: da vicino al sud e sulle isole, quindi noi siamo su un'isola in questo momento, ci saranno aree più colpite dalla quarta ondata di caldo e saranno, ci saranno picchi che potranno sfiorare, superare anche i 40 gradi.
1: Di nuovo. Bene, chi è?
2: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Per tutti gli aggiornamenti meteo ascoltate Radio Italia, solo musica italiana.
1: Certo, certo. Beh, non mi fa molto piacere questa notizia della nuova ondata di caldo.
2: Vuoi essere rinfrescata?
1: Sì, grazie, Dostanzini. Oh, adesso sì.
2: Sei pronta ora per ascoltare, anzi per assaporare il disco Italia?
1: Non vedo l'ora.
2: Vada, dottore, vada.
3: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...

0: un fine settimana e sto con mio papà, con mia mamma e con il mio fratellino e mi ascoltiamo sempre, siete migliori.
1: Grazie Giuseppe,
2: grazie,
1: che
2: a tutta
1: carino
2: la famiglia. Salutiamo anche Antonio Abdullah, più di là che di qua, Larizza,
1: ciao,
2: che
1: Antonio,
2: si trova
1: Larizza
2: di là,
1: ciao,
2: a Cologno,
1: ciao.
2: Monzese, di là.
1: Ma
2: la, la, la, la.
1: È carino sentire i messaggi dei nostri
2: sì,
1: amici,
2: bello,
1: che ci ascoltano,
2: grazie, grazie.
1: Sentire
2: poi,
1: le vostre voci è bellissimo.
2: Poi leggeremo anche gli altri sicuramente. Nel frattempo il dottor Stanzini e Pulsantini dice che dobbiamo andare.
1: Ah vabbè, ok.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
3: No, è mio!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
11: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: domani,
1: che era una canzone degli articolo 31,
0: sì,
1: che hanno citato in questa involontariamente forse canzone nuova di Madame, Mamma non mamma, bellissima tra l'altro, ci piace anche come canta.
0: Attenzione, messaggi, prego. Sono dalla Sicilia,
1: ciao,
0: lo sapete che aspetto l'estate per uscire, andare al mare, fare qualche picnic, e chi è?
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua,
0: e qua devo capire, sì. E invece preferisco l'inverno,
1: cioè non ho capito,
0: allora
1: non
0: aspetta,
1: capito,
0: l'estate per uscire, andare al mare, fare qualche picnic, e invece, okay, preferisce l'inverno,
1: e quindi non aspetta l'estate per andare a fare picnic,
0: allora non lo so, non ho capito.
1: Comunque sta di fatto che ha detto che preferisce l'inverno,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: Poi lì hanno vissuto degli attimi di paura, no?
0: Per gli incendi a Bivona, provincia di Agrigento, e mandiamo un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio. Sì. Poi Leti, salutate Giuseppe, Gio ritorna, poi fai come vai.
0: Fai come vuoi, come vai.
1: Ma hai?
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, comunque Giuseppe ritorna a sta casa, spietta a te, dice,
0: esatto,
1: Leti in sostanza.
0: Saluti,
1: ecco,
0: alla
1: poi
0: piccolina Emma che tutte le mattine vi ascolta dal Venezuela.
1: Hola Emma, che tal? Perché là è mattina, noi là facciamo il morning show da quella parte del mondo. Siamo i savi e montieri del Venezuela,
0: esatto,
1: e degli Stati Uniti.
0: Ma attenzione perché finalmente tornano le freddure.
1: Ce l'ho mandato Antonio questo, però.
0: Antonio, grazie. Grazie. Apriamo la parentesi.
1: Vai, prego.
0: Cosa dice un cinese in montagna?
1: Cosa dice?
0: Niente male qui.
1: E cosa
0: perché,
1: dice? Cosa,
0: perché è cinese,
1: capito,
0: allora niente
1: cosa
0: male.
1: Dice
0: male.
1: Cosa dice un cinese al male? Al mare?
0: Cosa, niente montagna.
1: Non lo so, glielo chiedo quando lo incontro. Andiamo al cinema per 15.
0: Dopo il cinema
1: cosa?
0: C'è una cosa che
1: Beh, intanto andiamo,
0: guarda,
1: al cinema,
0: dopo il cinema.
1: Sì, poi andiamo dopo. Sì.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: mentre andava la canzone qua di Ligabue, un colpo all'anima, Eddie Brock prima, non è mica te che Francesca è andata fuori a cantare, sì, sul palco come se fosse una cantante nel suo show.
1: Perché noi qua davanti al nostro track, raccontiamo, sì, abbiamo un palco bellissimo montato per gli artisti che ci vengono a trovare.
0: Mercoledì ne arriverà un altro,
1: io ne ho approfittato,
0: parleremo
1: un po', sì, ne, sì, ho approfittato.
0: Comunque parlavamo prima del caldo, dell'ondata di caldo che arriverà nei prossimi giorni, ma fa così caldo a Milano che Roberto bolle.
1: Roberto
0: bolle nel vero senso della parola, sta saltando, sì, salta fuori dalla pentola perché è felicissimo.
1: Ma allora, io l'ho scoperto adesso, in realtà ne ha parlato anche la nostra amica Fiorella.
0: Notizia di ieri.
1: Roberto bolle avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, ragazzi.
0: Quando hai la stella lì vuol dire che sei arrivato, anche vuol tu ce l'hai, sì, già la stella lì,
1: no,
0: alla Walk of Fame.
1: È uno dei miei posti preferiti, bello, del mondo, bello, sono andata a vederlo tante volte.
0: Il riconoscimento ha ancora più valore se si considera che Roberto Bolle è il primo ballerino italiano ad ottenerlo, quindi,
1: esatto,
0: diciamo, per noi è una grande gioia, per noi soprattutto, per lui ma anche per noi italiani, diciamo,
1: direi
0: così,
1: di,
0: no?
1: Sì, direi di sì, e tra l'altro è un sogno anche per lui, e infatti l'ha commentato con gioia quando l'ha saputo. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente, che considero tra più importanti della mia vita e della mia carriera.
0: E insieme a lui lì, insomma, ci sono già altre persone illustre dell'Italia. A Los Angeles ci sono Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Sofia Loren, Giancarlo Giannini, quindi nomi importanti della nostra italianità,
1: è proprio la consacrazione.
0: L'hanno anche intervistato ieri, gli hanno domandato: ma Roberto, cosa bolle in pentola? E lui ha detto appunto questa grande novità, quindi siamo felici.
1: Bravo Roberto, grazie.
0: Complimenti a Roberto Bolle. Ora abbiamo la prossima canzone.
1: E lei?
0: Lei, Alessandra Amoroso.
1: Lei comunque va.
0: E quindi ce l'abbiamo qui. Vuoi cantare anche questa?
1: Sì.
0: Fuori?
1: Vado.
0: Vai fuori, sul palco. Io sto dentro, al fresco.
1: Vado dentro.

0: fame non si sta vicino troppo da brucia. Nora, la nuova di Joelie, molto bello il sound, ci piace molto qui su Radio Italia, solo musica italiana, come ci piace stare qui fino al primo agosto, noi di Radio Italia, solo musica italiana, infatti siamo in onda dalla Sardegna, precisamente dal Voitanca Village, Villa Simius.
1: Qui è tutto un divertimento con le nostre dirette, l'animazione, il DJ set
0: soprattutto,
1: di Mauro Marino,
0: certo.
1: E ovviamente la grande musica italiana.
0: Dove troviamo tutte le informazioni?
1: Su radioitalia.it, noi vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village.
0: E allora info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Thank you.

0: Allora, come una spora è entrata nella nostra postazione Marvi Pezzoni, che Marvi, ci ha portato, sì, ci ha portato una notizia che riguarda proprio Biagio Antonacci che abbiamo ascoltato.
1: Esatto, allora Biagio in questi giorni si trova a Lucera, il piccolo comune in provincia di Foggia, dove si sta esibendo. Questa sera sarà protagonista del 5° dei 10 concerti consecutivi in programma all'Anfiteatro Romano della città.
0: Fantastico, noi lo seguiamo sempre e se volete maggiori informazioni potete andare sul nostro sito radioitalia.it. Nel frattempo vi possiamo anticipare che cosa?
1: Beh, che a settembre sarà Biagio a Gardone Riviera. Bello. E anche a Pompei, quindi ci sono ancora tante date.
0: Pompa Pompei, pompa sta cassa, era una frase che si usava anni fa da qualche parte, non so dove. Nel frattempo l'abbiamo ascoltata e ora bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum

0: che è logico, è lui, è Cesare
1: Cremonini. Ma certo, è logico.
0: Non succede quasi mai, ma se succede, ragazzi...
1: È proprio logico anche che...
0: Aspetta, no, volevo dire che tra poco leggeremo i messaggi dei nostri ascoltatori,
1: ma
0: sicuramente.
1: Certo.
0: Nel frattempo c'è ancora una freddurina di Antonio di prima che abbiamo tenuto lì.
1: Quale vogliamo dire?
0: Il pane.
1: Il pane?
0: Sì.
1: Il pane non affronta i problemi.
0: Li evita.
1: Vabbè. Perché lievita,
0: abbiamo
1: il verbo
0: capito,
1: lievita.
0: Abbiamo, sì, abbiamo
1: sono
0: capito.
1: Le 3:01.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA.
1: Ma quindi poi alla fine non ha saputo ancora nulla.
2: Ma chi è?
1: Vabbè, ci sentiamo più tardi, grazie, scusi.
2: Chi era?
1: Era il generale Garofano.
2: Cosa dice?
1: L'ex comandante dei RIS di Parma.
2: Infatti, come mai?
1: Fa una puntata speciale di quarto grado.
2: Su cosa?
1: Sul DNA di Jovanotti e Alfa.
2: Ah,
1: perché qua ancora non se ne viene fuori da sta notizia qua.
2: No, no, infatti.
1: Puoi rifare quello che facevi prima in onda mentre ero al telefono?
2: No, vuoi il gelato? Prendi il gelato.
1: Oh, che poi non era Alfa, ma era Gabri Ponte, ma fai stesso.
2: Siccome ho visto delle persone che passavano qua davanti col gelato, mi sono ispirata, ho fatto un po' di freestyle su Jovanotti.
1: Va bene, prima c'era anche Olly e Angelina Mango, per due che come noi, che sono qui, tra l'altro a Voitanca Villa, Giavilla Simius in Sardegna, siamo in diretta, così rispondiamo anche a Giuseppina da Ponte Longo. Dice: ho acceso ora la radio, ho sentito voi di domenica, ma come mai? Anche oggi fa caldo e il tempo è in subbuglio.
2: E quindi ti sei sentito un po' in subbuglio quando hai sentito le nostre voci.
1: Volevo ribadire a Giuseppina da Ponte Longo,
2: sì,
1: che io sono Francesco Cataldo.
2: Ma no, dai,
1: e tu
2: io
1: sei
2: sono Ilaria Cappellini.
1: Esattamente.
2: Ah, io sarei contenta di essere Ilaria,
1: no,
2: perché ha una bella voce.
1: Siamo qui noi per il semplice fatto che siamo in Sardegna e proseguiamo le dirette anche durante il weekend. Capito?
2: Esatto.
1: Saremo qui anche da domani fino a sabato compreso.
2: Esatto.
1: Poi domenica ci svegliamo alle 4, prendiamo una macchinetta, andiamo all'aeroporto e torniamo a casa.
2: E quindi ci trovate da lunedì con
1: lunedì
2: l'orario classico.
1: Diretta. Esattamente, solito ora. Comunque tutta la settimana prossima saremo ancora qui. Leggiamo anche l'altro messaggio, dai, via.
2: Esatto. Allora, ciao Mauro e Franci, vi ascoltiamo sempre da anni. Ci mandate un mega saluto. Siamo le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous.
1: Ciao ragazze.
2: A Portico di Caserta.
1: Ciao,
2: e al
1: ragazzi,
2: mitico e bravissimo Gianni Vendemia. Ecco,
1: e in questo
2: fatto
1: momento non c'è perché sta
2: vendemmiando.
1: Va bene, salutiamo anche loro e possiamo andare con la prossima Scooby-Doo.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: sei una iena mal di schiena, per questo che finisce un amore, perché c'hai mal di schiena,
1: finisce,
0: sei una iena.
1: Così.
0: Bella la canzone di Annalisa, non ne sbaglia una, complimenti, canzone estiva. Avremmo voluto parlarvi della storia che hanno anche raccontato ieri Marco e Giuditta, del pescatore di 55 anni che si è presentato all'ospedale accusando forti dolori addominali, è stato visitato dai medici e hanno scoperto che aveva nell'intestino un'anguilla di 65 centimetri.
1: Esatto.
0: Avremmo voluto parlarvi di questo,
1: voluto,
0: no?
1: Siccome l'hanno già raccontata loro, noi non ne parliamo.
0: Quindi
1: no, non possiamo parlarne, però.
0: Tu, caro ascoltatore, stai tranquillo che non ne parleremo. Era già finita la freddura. No, la freddura era questa. Parliamo dell'anguilla,
1: adesso.
0: Dai. Però la domanda che mi sto. No, possiamo dirla.
1: Facciamo finta che non. Allora, cosa dice un'anguilla per assicurare un'altra anguilla?
0: Cosa dice?
1: Stai tranquilla.
0: Ok, questa era carina, però non mi spiego il fatto. Non mi spiego il fatto.
1: Stai tranquilla,
0: cioè,
1: perché.
0: Sì, l'abbiamo capito.
1: Non con la
0: no, abbiamo capito.
1: Ma con,
0: però io una cosa non riesco a spiegarmi.
1: Cosa?
0: Non la battuta, la freddura, che
1: cosa?
0: È carina. Da dove è entrata questa anguilla? Cioè,
1: parli del pescatore.
0: E da dove è entrata?
1: L'avrà ingoiata.
0: Allora, ci sono due opportunità.
1: Sei andata di lì?
0: Ci sono due opportunità. C'è due possibilità.
1: L'avrà ingoiata intera, per forza.
0: Due possibilità ci sono: che ti entri un'anguilla intera viva nell'intestino.
1: Sì.
2: Puoi fermarti che mi viene da vomitare.
0: No, no, io mi fermo, sì, mi fermo. Però io vi lasciamo con questa domanda.
1: Rimane l'interrogativo.
0: Da dove è entrata questa anguilla? Ecco. Allora, altro che stai tranquilla.
1: Possiamo andare oltre?
0: Sì, andiamo.
1: Direi
0: avanti.
1: Direi che è il caso. Allora
0: proseguiamo con una canzone bellissima, così parliamo d'altro.
1: E
0: vai pure, vai, mettiamo.
1: Siamo belli tranquilli.
0: Io so, non sono tanto tranquillo perché so che mi ha detto Edo Stanzini che questa canzone la canterà. Quindi
1: ma lui canta benissimo.
0: Non so se stare tranquillo o se
1: tranquillo.
0: Uscire un attimo dal
1: Mauro,
0: track.
1: Tranquillo.
0: Sì.
3: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.

0: Vi ho sentiti che parlavate.
1: Parlavamo del grande, Lucio Dalla. Qualcuno si è poi potrei chiedere una musica. Guarda, noi stiamo mettendo quella, nel senso, quella che mettiamo dovrebbe essere musica in teoria, però se tu hai delle preferenze,
0: sì,
1: ce le
0: se
1: puoi
0: vuoi
1: segnalare.
0: Ci segnala.
1: Non ci chiedere canzoni straniere, perché quelle purtroppo per te.
0: No, qua è solo musica italiana.
1: Hai capito? Questo è quanto. Vabbè. Niente, che dici? Hai fatto tutto? Sei andata al bagno, Franci?
0: Sì, sono andata.
1: Hai sentito mentre parlavamo?
0: Ascoltavo.
1: Ci hanno messo a posto vicino al bagno, perché noi in onda tre ore, se ti viene, cioè se devi andare
0: come fai?
1: Esatto. Appunto.
0: Ho fatto tutto comunque.
1: Meno male, siamo tutti felici, possiamo andare avanti allora, prego.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Francesca, devo dirti una cosa, tu non c'eri, io ho assistito a uno show di Dolce Nera e sotto al palco, proprio sotto al palco c'era lui, Marco Falivelli, l'ho che, visto, che lo, l'ho
1: io,
0: visto.
1: Io vedo Marco Falivelli da qui invece,
0: è un ragazzo in gamba, non so perché, ma c'ha il piede in alto oggi.
1: Adesso
0: cosa
1: gli chiedo cosa è successo perché io non lo,
0: lo
1: so,
0: chiediamo dopo.
1: Poi me lo spiega.
0: Un po' di messaggi, okay. Via, dai.
1: Allora, intanto salutiamo Andrea che ci ha mandato un messaggio, ciao Andrea, ci chiede una canzone di Vasco, arriverà.
0: Poi. Grazie alla mia favorite, se io fossi un angelo di Lucio Dalle, ora in Negramaro, fantastico, grazie ragazzi, saluti da Valeria dalla Svizzera, cantone tedesco, un saluto anche alla mia figlia Alessia che vi ascolta da Bad
1: Kreuznach.
0: Come si chiama?
1: Kreuznach. Perché EU si legge OI.
0: È tedesco? Sai anche il tedesco?
1: Sì,
0: mamma
1: lo so.
0: Mia, viva l'ignoranza,
1: poi,
0: nel senso, prego.
1: Poi. Salutiamo anche Aniello.
0: Aniello ci chiede una canzone che è già passata, tra l'altro.
1: Ah, pensavo
0: Aniello,
1: che fosse
0: è passata prima.
1: Allora niente, qui si dorme alla grande, dice qualcuno, nonostante il tempo e la radio a palla.
0: Sì.
1: Siamo vicini a voi, un bacione da Murtas, da Gabri, Laura, Marco, Rita, Simo, Aldo, Michi, Rosa e Dani.
0: E ci hanno mandato la foto dell'ombrellone dalla posizione
1: loro.
0: Quella proprio orizzontale. Che vedi l'ombrellone così, vabbè, niente. Chi c'è? Eros Ramazzotti? Ce l'abbiamo? A intro? Scusa,
1: allora parte
0: non lo sapevo, non l'ho sentito. Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film.

0: fuori tempo.
1: Tu c'eri quando
2: io ci sono sempre in mezzo.
1: Sì, sì. Comunque era lui, era Marco Mengoni. Salutiamo anche quegli amici che sono là dietro le seggiole.
2: Ciao.
1: Ciao ragazzi che sono prima passati da qua dalla nostra postazione. E tra poco arriveranno anche Giuditta e Marco e abbiamo tanti saluti da fare, li faremo dopo che ora non abbiamo tanto tempo.
2: Non facciamo in tempo.
1: Però un brano ci sta ancora. Confermalo, Edo è partito, infatti.
2: Loro due?
1: Però quanti?
2: Insieme con Noemi. Oh,

0: Guagliunce. Ehi, Guagliunce, oh fra.
1: Oh ma.
0: Oh, che stai a fa?
1: Sto aspettando.
0: I messaggi?
1: Sì.
0: Per l'ultimo giro di saluti a
1: e
0: caso.
1: E poi raccolgo, sì.
0: Raccogliamoli,
1: sì.
0: Tra poco, dai, via, via, via, via, via.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
2: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: connessione stanotte.
1: Ma dove?
0: Che ne so, da qualche parte dove? Ci sarà, in questo periodo ci sono sempre.
1: È vero.
0: Allora finiamo il giro, poi alziamo un po' sta base che mi piace tanto, grazie. Ok.
1: Salutiamo intanto Valentina da Palermo che sta andando al concerto dei Pooh di questa sera a Palermo per la loro tournée del sessantennale.
0: Ma non, non dovevano Valentina. Cantare Pooh, i Pooh?
1: Ma invece
0: non si erano
1: male
0: separati,
1: cantano,
0: non si erano sciolti, neanche
1: sempre.
0: Il caldo non è riuscito a sciogliermi, niente. Salutiamo i Pooh, grandi ragazzi, e voi divertitevi e cercheremo di accontentarvi. Qualcuno ci manda un bicchiere di vino rosso per celebrare la vita. Non si firma, ma lo salutiamo. Il numero è 55.
1: No, no. Dai.
0: È Brasil, Brasil.
1: Ciao, sono Elisa, vi ascolto.
0: Ciao, Elisa.
1: Sempre. Al momento stiamo tornando con mio marito Andrea da Cesenatico. Oggi abbiamo fatto 2 anni di matrimonio.
0: Grandi,
1: allora,
0: auguri.
1: Salutiamo.
0: Auguri.
1: Elisa chiede di dire che lo ama tanto.
0: Sì.
1: Chiede anche una canzone che è davanti a noi di Laura Pausini.
0: Oh, è passata prima,
1: che è la colonna
0: Laura.
1: Sonora del loro matrimonio.
0: È
1: bello ricordare.
0: Passata prima Laura. Comunque la metteremo
1: passa
0: dopo.
1: Spesso,
0: dai
1: Laura,
0: ragazzi,
1: passa.
0: Auguri comunque.
1: Auguri.
0: Vorrei dedicare a Squarciagola di Olly ai miei nipotini Elia e Leone Maria, a cui voglio bene fino alla luna. C'è scritto. Che bello questo
1: che
0: messaggio.
1: Bello.
0: Poi aspetta, c'è un'altra amica che ci ha scritto che si chiama Pina, che vorrei anche lei una canzone che è già passata, tra l'altro.
1: Ma oggi abbiamo azzeccato, ecco, tutti i gusti dei nostri ascoltatori.
0: E quello prima conferma che ci ascoltava da Brasil, Brasil,
1: bene,
0: Brasil.
1: Bene,
0: Brasil,
1: molto bene,
0: Brasil.
1: Molto bene. Lui, sai cos'è? Che non ha, lui non ha bisogno di parole.
0: Lo so,
1: lui non
0: lo so.
1: C'ha.

0: Fa livelli, ti solleverò tutte le volte che cadrai, tranquillo.
1: Non è semplice, secondo me.
0: Come no?
1: Sollevarmi.
0: Sei un peso piuma, dai, sei un peso piuma.
1: Sì, esatto.
2: E non è nemmeno caduto, è incredibile.
0: Ciao Giuditta, ciao Marco.
3: Ciao.
0: Ma sei tu Giuditta che hai pestato il piede a Marco o cosa?
2: Non ho capito la dinamica di questa cosa.
1: Neanche io, ragazzi. E noi atleti siamo così.
2: So che ha un piede che sembra gli zamponi quelli di Natale.
1: Fuori stagione il mio piede.
0: Che bel cotechino sul tavolo che vediamo. C'è un cotechino.
2: È vero, è un piede
1: totalmente fuori stagione.
0: Va bene, vi lasciamo. Scusa.
3: No, però i feticisti dei piedi potrebbero essere interessati.
1: Metti una foto. È cannibalismo, Fra, non si può fare.
0: Metti la foto. Poi lo fanno cuocere come il porcetto.
3: Sono interessati a tutto.
0: Facciamo cuocere come il porcetto arrosto.
3: Esatto.
0: Va bene, niente. Vi lasciamo con Giuditta e Marco, quello che resta di Marco, non lo so ciò che resta.
2: Tutto meno un piede.
0: Tutto meno un piede. Vi ringraziamo Edo Stanzini che rimarrà qui con voi.
3: Ciao Edo.
0: Ringraziamo Marvi Pezzoni che è là dietro, che guarda il muro. E anche Antonio Abdullah Larizza che ci ha mandato un po' di freddurine oggi. Era in vena.
3: Beh, allora, grazie a tutti. Noi sembra domani che giorno è?
0: Domani dovrebbe essere lunedì.
1: Domani lunedì.
3: Ritorniamo lunedì. Regolarmente, ancora sempre dalle 13 alle 16. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Sono le 4. Ciao.

0: grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Un furgone contro la folla al Pride di Berlino, morta una donna, 29 feriti. Il sospettato in fuga è stato un attentato terroristico islamista, dice il ministro dell'interno tedesco. Guerriglia Notave in Val di Susa, 450 identificati per gli scontri, oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine. Lo Stato non si piegherà, dice Meloni, solidarietà di Mattarella. Caro carburanti, governo a lavoro per frenare i prezzi, atteso in settimana un decreto ponte prima dell'intervento sulle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Guerra in Iran, Trump frena sull'escalation, scarseggiano le scorte dei missili intercettori Patriot e le munizioni per la difesa aerea, dicono alcuni media americani. Nuovo appello per la pace in Medio Oriente del Papa, preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, dice Leone XIV durante l'Angelus a Castel Gandolfo. Caso Fakir al Baio, un nuovo video del fermo per il legale della famiglia è stato picchiato, oggi un nuovo corteo scorta al sindaco Lepore dopo le minacce via social. Emergenza incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 gli sfollati, ad alimentare il fronte del fuoco, i forti venti, situazioni critiche nelle aree di Valencia e Bordeaux. Formula 1 al via il Gran Premio in Ungheria, live su Sky, Pirlo in bilico sulla panchina azzurra, al Baio un suo legame con un'agenzia di scommesse russa.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Irama con Lentamente.
1: Sembri il bradipo di Zootropolis.
0: A Radio Italia, solo musica italiana, amici. Buon pomeriggio. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Allora, salutiamo innanzitutto Edo Stanzini.
2: Eccolo.
1: Col suo pubblico pagante.
0: Anche oggi numerosi, grazie di essere qui con noi.
1: In regia qui, da dove siamo in diretta, dal Voitanca Village a Villa Simius in Sardegna. Poi c'è Antonio Larizza, giusto, in regia a Cologno Monzese.
0: Sì, e c'è anche Maria Vittoria.
1: Maria Vittoria,
0: redazione.
1: Sì, lei che è qui con noi.
0: Sì.
1: Oggi domenica è proprio un giorno eccezionale per noi per essere in onda, perché non ci siamo mai. No?
0: È vero.
1: Ho un po' di domande sulla domenica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vuoi iniziare?
1: Sì. Allora, vorrei intanto chiedere, anche quando fa così caldo in tutta Italia, la domenica è il giorno adibito al pranzo in famiglia, quello un po' pesantuccio?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì.
2: Sì.
1: Però si trasforma e diventa con l'insalata di riso o mi permane la pasta al forno?
0: Ma io credo la seconda, poi
1: permane
0: se,
1: la pasta
0: se
1: al
0: sei
1: forno.
0: In spiaggia, insomma, valide entrambe.
1: Sì, la
0: poi
1: pasta
0: la pennica, ti portano entrambe alla pennica, credo.
1: La pasta al forno in spiaggia è tanta roba, effettivamente.
0: Sì.
1: Seconda cosa che
0: Prego.
1: Riguarda la domenica. Questa però è per tutti quelli che non sono in ferie, che quindi lavorano da domani.
0: Sì.
1: Ma sbaglio, c'è un po' di malinconia la domenica?
0: Eh beh, sì.
1: Che cioè, però a me parte dalle 18.
0: Sì, quando finiamo noi, esatto.
1: Esattamente.
0: Sì, parte cioè, okay, perché scusa. Abbiamo due ore per raccontarci un po' di cose, per ascoltare un po' di musica insieme.
1: Questo vuol dire che siamo pronti ad iniziare?
0: Iniziamo.
1: Vai.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Gianna Nannini con Marrakesh in questa nuova versione di America su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, l'estate va accompagnata da canzoni,
0: sì.
1: Ok? Poi noi non è che possiamo essere sempre qui, quindi c'è bisogno anche di un supporto.
0: Un supporto, certo, però comunque centriamo sempre noi.
1: Come no?
0: In questo modo.
1: Come no?
0: Non avete capito di che cosa stiamo parlando? Ve lo diciamo dopo.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Quando ci fa sentire

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Allora, questa è la quarta del CD1, Fulminacci con Maledetto Me.
1: Continuiamo a mantenere questo alone di mistero, diciamo.
0: Diciamolo, vai, perché tutti i più grandi successi di questa caldissima estate li trovate nella nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Ci sono 32 canzoni raccolte in due CD e c'è appunto Fulminacci con Maledetto Me, ma anche The Colors con Rolling Stone, Samurai J con Flamenco Paranoia,
0: c'è Saif con Buona Domenica, c'è Mace con La Pesce Salmo con Cattive Abitudini, insomma ci sono veramente tutte, come dicevi tu sono 32 canzoni raccolte in due CD e se volete delle info
1: le trovate sul nostro faro. Ho perso la voce, non
0: vedi
1: qua,
0: quando te lo lanci da sola, no, adesso non vale più
1: radioitalia.it, dai.

0: Malika Ayane, una possibilità su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, devo dire che ogni estate c'è una ricerca di questo tipo, no? Che riguarda i viaggiatori in aereo, i comportamenti da non tenere.
1: Ma perché aumenta l'affluenza ovviamente delle persone che si spostano, quindi quando si viaggia in aereo non tutte le persone portano lo stesso rispetto. Però dall'altra parte c'è anche una certa libertà di uno che viaggia, vuole fare un po' quello che gli pare, nei
0: certo,
1: limiti,
0: andando,
1: no?
0: In vacanza. No, però questa ricerca in particolare mi ha colpito perché non è una sorta di galateo, ma sono comportamenti che sono stati rilevati dagli italiani in aereo, quindi ci sono persone che queste cose le fanno.
1: Proviamo a capire di cosa si tratta. C'è quasi la metà delle persone che viaggiano in aereo che non sopporta chi porta cibi dall'odore intenso in cabina, ma questo credo anche sotto l'ombrellone, credo dappertutto, anche in treno, no?
0: Ma poi io non ho mai visto quello con la vaschetta in aereo che apre e poi dentro c'è la cipollata.
1: Io sono stato in Cina.
0: Ok, bene, okay. Andiamo avanti. Il 38% non tollera chi cammina scalzo in giro.
1: Ma chi è? I viaggi lunghi, però magari sai che ti danno le calze, quelle.
0: Le calzine? Sì, metti le calzine.
1: Metti le calzine e vai dove devi andare. Poi dove puoi andare?
0: Piedi...
1: Dove devi andare?
0: Appunto, perché quello
1: è.
0: Il bagno
1: e basta.
0: Infatti, non è che ti puoi fare queste passeggiate.
1: Certo.
0: Il 37% dei viaggiatori italiani non sopporta chi invade il posto del vicino per fare la foto dal finestrino. Questa cosa l'ho vista fare, la faccio io.
1: La fai tu?
0: Sì.
1: Tu sei una.
0: Chiedo.
1: Tu chiedi, posso fare la foto?
0: Posso fare la foto, poi gli metto il gomito nel naso.
1: Certo.
0: Di solito.
1: Molto piacevole questa cosa. Cosa devi fotografare?
0: L'ala. Con sotto le nuvole.
1: Certo.
0: O il posto in cui sto andando.
1: Chiaro. Una cosa molto piacevole. C'è anche chi ascolta musica senza cuffie in aereo. Questo secondo me credo sia reato.
0: C'è un girone dell'inferno dedicato a queste persone.
1: Attenzione, perché c'è anche gente che utilizza il filo interdentale.
0: Ecco, io è qua che sono impazzita. Filo interdentale, lima per unghie, taglia unghie. Ma siete pazzi, ma siete da arrestare.
1: Dai, però sono delle persone, cioè la libertà totale di fare quello che
0: sì,
1: si vuole.
0: Cioè nel bagno di casa loro sono, ma è una roba folle questa.
1: C'è anche chi fa stretching in corridoio, viaggi lunghi, devi stretcharti, se no vuoi fare la schiena.
0: Stretching in corridoio.
1: E allungarti, sì.
0: Io se vedessi una cosa del genere chiederei di farmi un po' di spazio per fare la foto.
1: Chiaro.
0: A quello a fianco a me, scusi, si può spostare perché questa cosa la devo riprendere.
1: Ma poi perché dobbiamo fare i bacchettoni? Ma uno può fare quello che vuole in aereo?
0: No!
1: Ma come no?
0: È un posto.

0: Cenere di Lazza, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, sapete che noi insomma siamo serissimi,
0: sì,
1: istituzionali, sì, anche, quindi ogni giorno c'è una parentesi dedicata all'economia, una parentesi dedicata alla società.
0: Turismo l'abbiamo già fatto.
1: Turismo l'abbiamo già fatto, sì, e ci manca lo spazio, scienza e tecnologia.
0: Come no, è una cosa che tra l'altro affrontiamo spesso, siamo credibili in questo, quindi.
1: No, assolutamente no, però lo facciamo uguale.
0: Facciamo lo stesso.
1: Va bene lo stesso, va bene lo stesso.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Amore, è fatta! Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui! Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
11: buongiorno convenienza.

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo scienza,
1: astronomia. Scienza. C'è un team di astronomi guidato dal Centro di Astrobiologia Spagnolo che ha ipotizzato che la nostra galassia abbia un sapore
0: di latte. Si chiama Via Lattea.
1: Via Lattea, no, è tipo un milkshake perché è al sapore di lampone.
0: Quindi la Via Lattea sa di
1: lampone. Cioè,
0: ma allora ci sono una serie di domande che vengono da porre.
1: Poteva andare peggio.
0: Come fai ad assaggiare la Via Lattea?
1: Questo io non lo so. Hanno individuato l'eritrulosio.
0: Che okay, è uno zucchero
1: che fluttua all'interno di una nube molecolare. Della prima volta in assoluto che si scopre una vera e propria molecola di zucchero nello spazio. Esatto.
0: Ecco cosa? Qua. È il milkshake quello, capito?
1: Sì, sì, sì. I lamponi sono ricchi di questa molecola di zucchero, quindi è per forza deve avere lo stesso sapore.
0: Allora, il punto qual è? Che secondo me è il punto fondamentale. Gli scienziati hanno ipotizzato che una grossa quantità di eritrulosio, l'ho detto giusto così velocemente, abbia raggiunto la Terra 4 miliardi di anni fa, contribuendo proprio ad innescare la vita. Io l'ho sempre sostenuto.
1: Che i lamponi.
0: I zuccheri.
1: Ah.
0: Gli zuccheri, in particolare i carboidrati,
1: sì,
0: sono fondamentali.

0: ali per la vita.
1: È chiaro. Sono i nostri antenati. Noi siamo figli dei lamponi.
0: Noi siamo fatti di carboidrati. Sì. No, vabbè, stiamo dando delle informazioni scientifiche poco corrette, secondo me, in questo momento. Però la assaggerei.
1: A voglia, anch'io, certo.
0: Pino Daniele, che male c'è?
2: Abbraccio.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, abbiamo un'altra ora per stare insieme in questa domenica pomeriggio, sono le 17:01.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: Laura Pausini immensamente su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, ormai si sa che le nuove generazioni danno un significato diverso a tutte le emoji,
0: sì,
1: tutti i modi di scrivere, anche le abbreviazioni,
0: sì,
1: che si utilizzano.
0: Io ad esempio ho smesso di mandare la faccina che ride fino alle lacrime, perché
1: sì,
0: ho scoperto che è una cosa un po' boomer.
1: Sì, è vero.
0: L'ho scoperto di recente, tra l'altro, io la utilizzavo. Conviene, se parlate con una persona molto giovane, o scrivere
1: In questo momento, poi magari fra sei mesi vale
0: il contrario. Oppure lo scheletro, la faccina col teschio.
1: Mi hai ucciso, zii. Bro,
0: allora, senti, ucciso bro non è male, detto da te con questo tono.
1: C'è un caso particolare, che è il caso del pollice in su.
0: Sì, il pollice in su.
1: Pollice in su, che
0: è
1: utilizzato da tutti i papà del mondo.
0: Ah.
1: È una cosa da papà, per citare i Griffin.
0: È vero, una cosa da papà. Anche se mio papà ultimamente usa le fiammelle.
1: Ah beh.
0: Io sto cercando di spiegargli.
1: Le fiammelle hanno un obiettivo preciso.
0: Ma appunto le usa con me, cioè c'è qualcosa che non sto cercando di spiegarglielo, che non vanno utilizzate, okay, a meno che non abbia dei fini ben precisi. Però il pollice in su, se utilizzato in una chat con delle persone molto giovani, ha una sfumatura un po' passivo-aggressiva.
1: È freddo, vago e sbrigativo, come dire sì, va bene, ok, dai, però non te lo voglio scrivere, quindi pollice via.
0: In alcuni casi addirittura può trasparire un velato senso di fastidio, distacco e insofferenza nei confronti dell'altro. Però se per la faccina che ride fino alle lacrime io faccio un

0: fatica a capire per quale motivo risulti vecchia. Il pollice in su, passivo aggressivo, io lo percepisco.
1: Ce l'ha, sì. Si percepisce questa cosa.
0: Ma anche nella vita di tutti i giorni.
1: È vero, io credo che lo stesso destino stia arrivando al bicipite. Quindi forza.
0: È quello lo uso sempre
1: grande.
0: Pure.
1: Credo che lo stesso destino arrivi anche per il bicipite, tutte le emoji che comprendono.
0: Finirà che dovremmo ricominciare di nuovo a scrivere tutte le lettere senza
1: l'utilizzo
0: di emoji. Ci sono rimasta molto male. Vabbè, comunque aggiorniamoci e vi diamo anche una mano a rimanere aggiornati e vi faremo sapere mano a mano
1: per
0: come cambiano.
1: Finché riusciamo a tenerci aggiornati.
0: Finché
1: poi
0: riusciremo
1: non
0: ad essere sul pezzo anche noi. Infatti.
1: C'è Cioffi, questa si chiama Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: chiamerò.
1: Mahmood, tutta gold su Radio Italia, solo musica italiana. Io lo so che ci sono un sacco di amici che ci stanno ascoltando mentre sono in viaggio, ma ce ne sono tantissimi che ci hanno scritto. Ginevra, sì. Margherita, Sara, Elisa, Michele, Andrea.
2: Dove vai?
1: E poi Fabrizio, Marica, ovunque. Okay. Loro nello specifico aperitivo sui Colli Euganei. Non male.
2: Nessuno va in Colorado?
1: No, ma perché allora il Colorado forse è un po' complesso, ma secondo me questo che vi ho elencato è un campione di persone che guarda video di animaletti.
2: Vedi, è proprio di quello, sì, dobbiamo parlare, perché la situazione qui è delicata e sì, la missione è importante. Un team di ricercatori che segue una popolazione di marmotte proprio in Colorado ha pensato a una strategia originale per raccogliere dei fondi che scarseggiano.
1: Sì, allora, marmotte, ci sono un sacco di video in cui gli viene presa la pelle in eccesso, non so se
2: il grasso, cioè
1: la cicetta. E okay, di solito le marmotte si risentono anche molto e urlano.
2: Beh, ti credo.
1: Quindi che cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno deciso di prendere ispirazione da un sito per adulti, Blu.
2: Come no?
1: E hanno aperto un profilo dedicato a questi animaletti proprio su OnlyFans. E l'hanno chiamato Only Marms.
2: Only Marms, quali sono i loro contenuti?
1: E fanno contenuti sulle marmotte.
2: Ma tipo?
1: Marmotte.
2: Nude.
1: No, le marmotte sono nude.
2: Ah, ok.
1: Vivono nude.
2: Purtroppo però il problema qual è? Che questa iniziativa ha avuto poco successo finora, il profilo ha collezionato solo 735 visite e 44 fan, è per questo che noi vogliamo diffondere il verbo.
1: Sì, cioè se avete allora secondo me l'errore è un po' alla base, perché i contenuti che ci sono lì sopra sono un filo diversi.
2: Sì, non cerchi le marmotte vere lì.
1: Eccolo lì. Lo sapevo.
2: Capito?
1: Lo sapevo che sarebbe finita così. Quindi forse è il contenitore che è sbagliato.
2: Sì, la missione è importante, amici, perché purtroppo questi piccoli animaletti subiscono tante cose a causa dell'urbanizzazione, tipo i loro rapporti sociali sono sempre meno favorevoli dall'urbanizzazione, le strategie antipredatorie, insomma, bisogna intervenire, e anche gli effetti dei cambiamenti climatici,
1: allora,
2: ambientali, insomma.
1: Fate una cosa, se avete l'account, tanto poi quelle robe lì le guardate.
2: Sì, ce l'abbiamo. Sì.
1: Ma iscrivetevi anche a Only Marms, che fate una cosa, dai, iscriviti anche a Only Marms.
2: Adesso lo faccio, dai, nel frattempo mettiamo Achille Lauro.
1: Questa si chiama La città degli angeli.

0: La città degli angeli di Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Senti, facciamolo bene, perché Achille Lauro è uno di quegli artisti che ha già annunciato gli impegni dell'estate 2027,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: comunque da qui a un anno magari uno se li dimentica, vuole ripassarli e li può trovare sul nostro.
1: Ma ho poca voce.
0: Prova, beh, dai, fallo bene.
1: Rifallo, il nostro.
0: Il nostro.
1: Baro!
0: Vedi?
1: Beh, mica è al 100%.
0: Almeno
1: nella nebbia, e il nostro sito radioitalia.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: The Colors, Rolling Stones su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono numerosi i messaggi che ci arrivano di ascoltatori e ascoltatrici in macchina in questo momento, quindi...
0: Quindi scopriamo com'è la situazione della viabilità con Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, sulla statale 3 bis Tiberina E45 c'è la pioggia dopo l'incrocio Val Savignone prima di Bagno di Romagna. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, per incidente c'è una coda su area di servizio Sala Consilina, direzione allacciamento Fisciano. Nel Molise, sulla statale 647 Fondo Valle del Biferno, traffico intenso tra incrocio Boiano, statale 17, dell'Appennino Abruzzese Apulo Sannitico e l'incrocio stazione Guglionesi. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, incendio sullo svincolo zona industriale direzione Catania. Nel Veneto, sulla statale 52 Carnica, code dopo l'incrocio Tre Ponti, statale 619 Vigo di Cadore e prima dell'incrocio Santo Stefano di Cadore. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per incidente sull'incrocio Molteno, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Serena Brancale, Delia Levante su Radio Italia, solo musica italiana al mio paese.
1: A proposito di Levante, ho visto dei video online del suo tour, ovviamente ha fatto un po' di giri per cantare questa canzone insieme alle due colleghe. C'era spesso sua figlia.
0: Che bel nome.
1: A seguito. Alma Futura.
0: Bellissimo. E quando ci sono i figli dei nostri artisti preferiti, spesso si dice, vedi che la musica è una questione genetica, quando magari li si sente cantare oppure approcciarsi a uno strumento. Io credo che più che una questione genetica sia il fatto che comunque si cresce in mezzo alla musica, no? Quando sei figlio di un artista molto famoso, quindi hai più familiarità rispetto a una persona che non ha una mamma così.
1: Io credo di qualsiasi artista, cioè la discriminante che sia famoso, insomma,
0: sì, certo,
1: vale meno, cioè l'importante è che sia un artista e che cresce immerso nella musica, si sviluppa quell'attitudine,
0: sì,
1: di cui tanto si parlerà in futuro quando sei grande.
0: Poi la passione può nascere o meno. Io conosco molti figli di musicisti che sì, ascoltano la musica, però magari non hanno la velleità di farla. Sembra che Alma Futura invece ce l'abbia, perché sarà all'interno del suo nuovo album.
1: Si è fatto un riff, una sorta di xilofono, insomma, ha imparato a suonare, perché lei credo che stia già imparando il piano.
0: Sì, è vero, ci sono dei video.
1: E quindi le è uscito questo riff che la mamma ha deciso di utilizzare per il disco. Non ci ha svelato per quale canzone, ma poi lo farà appena esce il disco.
0: Sì, anche perché secondo me sarà difficile capirlo, perché ho idea che Alma sia molto brava, quindi
1: glielo auguriamo.
0: Non dimostra i suoi 4 anni dal punto di vista musicale, lo scopriremo.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Thank you.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Io vorrei che tutti voi che ci state ascoltando pensaste alla vostra reazione davanti alla frase "il mare stanca".
1: È vero, cioè allora.
0: Però di solito l'orario... si dice ma sì, sei stanco, sei in vacanza. Ah sì, perché il mare stanca, di solito è sarcastico.
1: No, non c'è sarcasmo in questa cosa. Poi tra l'altro l'orario è quello giusto per molti di noi che sono all'ascolto, insomma, che magari hanno fatto la giornata di mare e stanno tornando a casa. È proprio il momento in cui dici questa frase, che ha delle fondamenta scientifiche molto solide.
0: Eh sì, perché ad esempio trascorrere più ore all'aria aperta in condizioni molto diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati in città oppure al lavoro induce il corpo a spendere più energie. Poi cammini sulla sabbia, mica cammini...
1: Vabbè, poi il caldo, il sudore, la perdita dei liquidi e sali minerali, che sono sostanze senza le quali ci si sente stanchi già di per sé, potrebbe essere un ottimo indicatore.
0: Temperature più alte, quindi i vasi sanguigni si dilatano e quindi la pressione è più bassa, quindi proprio senti quella sensazione... Così.
1: Sì. In più, amici, questa è una cosa di cui cioè, qualcuno di voi ha sempre, non so sempre, però spesso ha pensato che al mare abbia un po' più di fame, no?
0: Sì.
1: Capita questa cosa,
0: certo.
1: è una sensazione molto comune, perché al mare c'è una maggiore concentrazione di ossigeno e di iodio che stimolano il metabolismo. Per questo, soprattutto nei primi giorni, sentiamo più fame.
0: Hai capito? Sono tutte. Allora, la prossima volta che qualcuno, per prendervi in giro quando siete in vacanza, vi dice perché il mare stanca, voi gli sciorinate tutte queste informazioni e lo fregate.
1: Certo.
0: Questo è proprio veramente un servizio di pubblica utilità, quello che abbiamo appena fatto.
1: Giulia con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Canterò.

0: Max Gazzè, la vita com'è su Radio Italia? È solo musica italiana?
1: Sì.
0: Sì.
1: Beh, hai fatto delle rime. È così, hai ragione, brava. Allora, mamma Max Gazzè, la vita com'è, non devi andare a controllare che rima hai fatto.
0: Va bene, raggiungiamo Cologno Monzese, sì. Per favore.
1: C'è Francesca Mendola, ciao.
2: Eccoci,
1: Fra.
2: Eccoci, ciao ragazzi, come state? Brillanti. Bene, Vispi, vi ho sentito, complimenti.
0: Ma lui deve fare sempre per forza il polemico, infatti. Però non so se hai notato questa cosa. La rima l'aveva fatta Max Gazzè.
1: Io metto un po' di pepe in questa cosa, no?
2: No, Fra. Io mi pare di aver sentito un po' il fiatone, ma forse stavi ballando sulla canzone di Max Gazzè, perché qui noi in studio ballavamo, i menischi sono partiti.
1: Attenzione
2: ci
1: ai menischi,
2: un attimo.
1: I menischi perché
2: esatto.
1: sono pericolosi. Però esatto. Comunque sì, noi quelle caviglie abbiamo stimolato.
0: Sì, in qualche modo sì. Allora Francesca, ti lasciamo tutto, ti lasciamo il timone.
2: Certo, va grazie bene? Ragazzi.
0: Allora noi ringraziamo Edoardo Stanzini che è in regia qui dal Volta Anca Village a Villa Simius in Sardegna. Dove
1: Antonio
0: siamo
1: Larizza che è in regia da Cologno Monzese.
0: E poi Marvi.
1: Maria Vittoria.
0: Vittoria. Redazione. Okay. Perfetto. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 16.
1: Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Tribale.
1: Tribale, la canzone di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buon domenica pomeriggio barra serata, insomma vi condurrò fino al precena, aperitivo, cosa avete in programma questa sera. Allora, qui su Radio Italia, solo musica italiana, io sono Francesca Mendola, insieme fino alle 19, con me in regia c'è Antonio Larizza e pochi istanti fa abbiamo appunto salutato Marco e Giuditta, che ovviamente tornano domani. A proposito, Giuditta e Marco, vi conservo, sono arrivati una sfilza di SMS, perché proprio in chiusura parlavano insomma del mare stanca, ma è vero, guardate che il mare produce effetti assolutamente benefici, però dopo una giornata, soprattutto anche dopo un po' di giorni, cioè il sole, guardate che, però fatemi sapere voi come state, anche perché questo è un weekend piuttosto interessante, un weekend di svolta, molti magari sono riusciti a partire, chi rientra, chi si sta organizzando un piccolo periodo di ferie, piccolo, breve, lungo, medio, fatemi sapere, 331 995 0095, se avete voglia, vi sentite creativi, ditelo con un titolo, oppure anche se volete con una foto. A proposito di musica, ne abbiamo tantissima e anche delle belle chicche che arrivano dai social di tantissimi artisti e di tante artiste, ma anche insomma un pochino notizie che riguardano il loro tour, che alternano ovviamente anche a qualche giorno di relax, di vacanze, e chissà che qualcuno di voi magari non abbia individuato qualche cantante, qualche gruppo in giro. Insomma, in quest'estate tutti a caccia di un raggio di sole per avere, come dire, un aspetto un po' più fashion, glamour, ma no, raggio di sole è il titolo della canzone che stiamo per ascoltare. Parliamo delle Vibrazioni e di Francesco Sarcina, perché tutto il gruppo molto felice del tour estivo in corso, infatti sui social hanno scritto: grazie di cuore a tutti per mantenere viva la musica. Eccoli qua, raggio di sole, le Vibrazioni.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Ciao, io sono Cesare Cremonini e voglio salutare tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

paura che non ho più te, Cesare Cremonini su Radio Italia, Solo Musica Italiana, che nel finale però insomma avete sentito, dice come un pazzo in autostrada, non sia mai, lo sente Alberto Alfano, mi raccomando andate piano, tranquilli, buon viaggio, in serenità, in gruppo chi c'è, quindi chiacchiere, musica. Mi fa ridere questo messaggio molto carino, c'è un sold out, io parlo in genere di concerti eccetera, abbiamo un sold out in macchina, il messaggio è questo: ciao, siamo in viaggio per la Sicilia, Paolo e Donatella, Alice, Greta, Diego e Davide, il nuovo arrivato Tommaso, macchina 7 posti, sold out e vi ascoltiamo. E poi c'è Filippo, ciao Franci, come stai? Bene, grazie, stiamo tornando dal mare e dal torneo a Fossombrone, pronti per le vacanze, perché per andare in vacanza bisogna riposarsi, ricordatevi, questa è una gran cosa. Siamo di ritorno da una road trip che ci ha portati fino a Marsiglia, un bacio alla mia mamma Maria Grazia, stiamo arrivando, Miriam e Joseph, questa è la loro firma. Destinazione, siete in giro a Catania per caso stasera? Perché Blanco questa sera prosegue il suo tour estivo, fa tappa proprio a Catania e proprio quest'ultimo singolo sicuramente farà parte della sua scaletta. Blanco, questo è Los Angeles.

0: la canzone di Blanco, Los Angeles, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
14: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Nena, la canzone di Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico, torna con noi Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Buonasera. Nel Lazio, sulla statale 148 Puntina, incidente con rallentamenti tra l'incrocio Monte d'Oro e l'incrocio Pratica di Mare Torvaianica. In Campania, sulla statale 7 via Appia, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Atripalda, direzione incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, c'è una manifestazione sullo svincolo di Agira. Nel Lazio, sulla 91 autostrada aeroporto Fiumicino, riduzione carreggiata a causa lavori tra allacciamento A12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo aeroporto di Fiumicino. In Emilia-Romagna, sulla statale 309 Romea, veicolo in avaria sull'incrocio Bellocchio, direzione incrocio Ravenna, strada statale 309 diramazione Romea. In Campania, sulla statale 90 bis delle Puglie, tratto chiuso per lavori sull'incrocio stazione di Savignano, strada statale 90 delle Puglie. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita e quindi quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

la canzone di Anna What Girl Wasted su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di una altra notizia che si aggiunge a quelle che già parlavano del basket, che asservirebbe a migliorare, a fare cose eccetera. Allora questa in particolare riguarda il basket, che oltre a migliorare il fisico fa volare anche i voti a scuola. Allora adesso non so adesso voi come siete messi, però c'è un esperimento che vorrei condividere con voi tramite questa notizia, che ha coinvolto oltre 300 studenti norvegesi delle scuole medie. Li hanno divisi in tre gruppi e quindi il primo gruppo ha sostituito un'ora a settimana di educazione motoria con sessioni speciali che fondevano appunto palleggio, tiro e tutto quello di specifico che c'è nella pallacanestro. Il secondo gruppo ha seguito una tradizionale ora di ginnastica, appunto focalizzata sulla pallacanestro, ma senza accenno ai numeri. Il terzo invece ha tenuto il normale programma, insomma le classiche lezioni, e insieme faceva anche matematica. Quindi insomma, unendo le due cose, e gli studenti del primo gruppo sono migliorati del 15% nella comprensione per esempio delle frazioni e il 5% nell'operazione matematica in generale. Questo accade perché il movimento aiuta la mente a fissare concetti astratti e il rilascio di dopamina provocato dallo sport aiuta a superare l'ansia da matematica, il che significa che sport un po' complessi come la pallacanestro, diciamo, ti accendono, diciamo, dei neuroni che ti possono favorire. Ma la domanda è: ma se uno proprio invece matematica non è proprio, non ha l'attitudine, non c'è tagliato, che cosa deve fare in cambio di avere, diciamo, questo piccolo incremento? Insomma, avremo tutta l'estate magari per pensarci e ovviamente per accogliere dei suggerimenti. Torniamo alla musica, lo facciamo con Eros Ramazzotti. E Eros Ramazzotti nella sua carriera ha collaborato con i più grandi della musica mondiale, e nella canzone che stiamo per ascoltare, per esempio, l'assolo di chitarra è del messicano Carlos Santana. Questa è Fuoco nel fuoco.

0: Fuoco nel fuoco, la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Quando ci fa sentire.

0: ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.

0: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: senza farci scattare una foto.
1: La canzone di Elisa, Amore, su Radio Italia, solo musica italiana. E a proposito di amore, Elisa è follemente innamorata del mare della Croazia. La cantautrice infatti ha condiviso un video dalle sue vacanze e continua a rimanere però focalizzata sulla musica, naturalmente, e ha detto: sto chiudendo il disco, sono giorni importanti, presto vi racconterò di più di queste nuove canzoni e di questo viaggio lunghissimo, pieno di rivoluzioni e nuova consapevolezza. Questo è quello che ha scritto sui social. Elisa ha aggiunto che tra un viaggio e l'altro sta iniziando a pensare al suo primo concerto, Campovolo Reggio Emilia, in programma l'11 settembre 2027, quindi insomma tutto è pronto. E ovviamente si alterna la musica, le varie ispirazioni e naturalmente anche il mare, qualche giorno di vacanza. A proposito di vacanza, salutiamo con tanto di auguri, attenzione, ciao Radio Italia, di rientro dopo una settimana di vacanza nello splendido mare della provincia di Ragusa, tantissimi auguri al nostro medico Agostino per i suoi 55 anni, Mirko e Peppe. A questo punto mi unisco anch'io, perché oggi è il compleanno di mio papà che sta ascoltando, io sono qua e lui è là e siamo insieme e tanti auguri. E a questo punto perché non mettere l'esercito del selfie, Takagi e Ketra.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana a chiudere. Vi ho visto belli scatenati e scatenate. Allora vi auguro una fantastica serata, una meravigliosa nuova settimana. Ci ritroviamo il prossimo weekend. Grazie mille a tutti quanti voi. Grazie ad Antonio Larizza in regia e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana alle 19:01.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Un furgone contro la folla al Pride di Berlino, morta una donna, 29 feriti, il sospettato è in fuga. È stato un attentato terroristico islamista, dice il ministro dell'interno tedesco. Guerriglia no TAV in Val di Susa, 450 identificati per riscontro, il 320 feriti tra le forze dell'ordine. Lo Stato non si piegherà, dice Meloni, solidarietà.

0: Nuovo appello per la pace in Medio Oriente del Papa, preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, dice Leone XIV durante l'Angelus a Castel Gandolfo. Caso Fakir al-Bai, un nuovo video del fermo per i legali della famiglia, è stato picchiato. Oggi nuovo corteo scorta al sindaco Lepore dopo le minacce via social. Emergenza incendi in Francia e Spagna, quasi 300.000 gli sfollati ad alimentare il fronte del fuoco, i forti venti, situazioni critiche nelle aree di Valencia e Bordeaux. Formula 1, in Ungheria vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton, Pirlo ancora in bilico sulla panchina azzurra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. In giornata, instabilità relegata quasi esclusivamente al Triveneto orientale, settore dove saranno possibili alcuni rovesci. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
5: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9, con Savio e Montieri.
6: Buonasera, buona domenica sera a tutti.
7: E benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi, Savi Montieri CC, e guarda un po' chi c'è dall'altra parte.
6: Antonio Larizza.
7: Antonio Larizza. Ciao,
6: buonasera,
7: Antonio.
6: Buonasera CC, buonasera.
8: Buonasera, buonasera protocollo, buonasera a tutti e buona domenica anche da parte mia, e siamo prontissimi anche questa sera per ascoltare quelle gags che ci vengono a trovare durante la settimana.
6: Certo. Vabbè, un po' di personaggi che vengono a trovarci sì, nelle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
7: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: E noi, cari amici, proviamo a collegarci con Londra, dove dovrebbe esserci Sua Maestà Re Carlo.
1: Oh, sono a pezzi.
0: Come mai, maestà?
1: Sono distrutto da trasloco che abbiamo appena terminato al numero 10 di Downing Street, dove è entrato un nuovo inquilino, nuovo primo ministro Andy Burnham.
0: È vero, abbiamo visto le immagini del nuovo premier britannico.
1: Allora avrete senz'altro visto anche Larry.
0: Larry?
1: Oh yes, Larry è il gatto che da 15 anni vive al numero 10 di Downing Street con il ruolo ufficiale di Chief Mouser to the Cabinet Office.
0: Sarebbe?
1: Cacciatopi capo dell'ufficio di gabinetto.
0: Certo che Larry ne avrà visti di premier a Downing Street.
1: Oh yes, con quest'ultimo insediamento Larry ha assistito all'arrivo del settimo premier nella residenza ufficiale del capo del governo. Praticamente sette vite, sette premier.
0: Scusi, maestà, ma i gatti non ne hanno nove di vite.
1: Oh, è vero, ma le altre due vite se le giocherà per i prossimi due premier a venire.
0: Ma quanti anni ha Larry?
1: Il micio ha circa 19 anni.
0: Caspita.
1: E dalla prima volta in cui è stato messo a cacciare i topi non ha più lasciato Downing Street. In pratica i premier passano, ma Larry resta.
2: Disco Italia è Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia Solo Musica Italiana, questa sera con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua.
0: Ciao.
1: Eccomi qua con una frase meravigliosa di Sue Grafton: se la vostra mente non è aperta, tenete chiusa anche la bocca.

0: posti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: È arrivato!

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Campania, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, tratto chiuso causa incidente sull'incrocio variante di Vallo della Lucania. In Lombardia, sulla statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate, traffico rallentato causa animali vaganti sull'incrocio.

0: Incrocio di Civate. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, c'è un incendio sull'incrocio Mostacciano. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code prima di Colico Trivio Fuentes Sant'Agata statale 38 e dopo l'incrocio di Bellano direzione incrocio Monza strada statale 527 Bustese. In Toscana sulla statale 67 Tosco-Romagnola rallentamenti per perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Rufina. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 in Umbria traffico rallentato per incidente sull'incrocio strada provinciale per Collazzone in direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Uno studio ha confrontato i comportamenti di giapponesi e italiani. I volontari hanno indossato un visore e si sono ritrovati in un caffè virtuale. I primi, quando parlavano con gli sconosciuti, tendevano a mantenere una distanza media di 1,60 m. Noi invece molto meno, circa 1,20 m. È stato notato che sia gli italiani che i giapponesi avevano l'abitudine di mantenere questa distanza, a meno che le persone di fronte non fossero state percepite come affidabili o attraenti. Abbiamo qui nostro ospite, uno dei giapponesi che ha partecipato all'esperimento, il signor
1: Stasude Dos.
0: No, signor Stasude Dos.
1: Oh, sì.
0: Come mai voi giapponesi nel vostro inconscio preferite sempre mantenere una certa distanza col vostro interlocutore?
1: Oh, non solo il nostro inconscio, anche in vita reale. Per esempio, lei ora mi sta troppo vicino. Si faccia più in là, Stasude Dos.
0: Ma se sono a 3 metri di distanza.
1: No, ma non va bene. Si allontani, per favore, si allontani.
0: Allora, aspetti, così va bene?
1: Oh, no, di più.
0: Così?
1: Di più.
0: Vabbè, ma non è un po' troppo?
1: No, Stasude Dos.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: dagli Stati Uniti arriva una storia curiosa. In Minnesota, Anita LeBrun, 82 anni, non voleva rinunciare al suo aperitivo, così ha promosso una campagna che ha coinvolto anche la politica locale ed ha ottenuto un cambiamento del regolamento della casa di cura dove vive, che evitava appunto gli alcolici. Dopo la firma del governatore, ora potrà finalmente tornare a gustarsi il suo amato bicchiere di vino bianco. Ecco, in quanto io quando sento queste notizie ho sempre voglia di sentire cosa ne pensa Mauro Corona.
1: Ma buongiorno Bianchina.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ma sa che io quella signora la conosco bene.
0: Ah sì?
1: Anzi, se non ricordo male, mi sa che ho anche avuto una storiella, diciamo, ecco, un po' intima.
0: Con la signora LeBrun, dice, ha avuto una storia intima quando era giovane?
1: Sì, ma guarda che se non sbaglio parliamo di allora, fammi fare due conti, nell'82 abbiamo vinto i mondiali,
0: sì.
1: Nel 94 si è sposato il Piero, credo fosse l'anno scorso.
0: Ma no, ne avevo 81 di anni.
1: Ma che ne so, Bianchina, io non chiedo mica l'età alle signore. Sono una persona educata e poi americana, e si sa che gli americani sembrano sempre più giovani di quel che sono.
0: Ma veramente io questa non l'ho mai sentita, vabbè.
1: Era da queste parti a fare una gita tra i boschi e guarda caso era l'ora dell'aperitivo e guarda caso avevo delle bottiglie e guarda caso di vino bianco e guarda caso erano già aperte e andavano finite. Lei è stata così gentile da aiutarmi a finirle.
0: Certo, guarda caso. Ma a parte questa storia, non pensa che dare gli alcolici a degli ultra ottantenni non sia proprio una scelta salutare?
1: Ma Bianchina, ma mi stupisco di lei, non sente cosa dicono sempre al telegiornale?
0: Cosa dicono?
1: Che soprattutto quando fa caldo gli anziani devono bere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: meraviglia che siete, adoro.
1: Oh, buongiorno Cristiano Malgioglio.
0: Ma ciao a te, Antoniuccio Moruccio Caruccio Caruccio Uccio mio.
1: Cosa fai con questo caldo?
0: Ma cosa faccio? Che domande. Ve l'ho già detto come l'ho risolto io il problema del caldo.
1: Cioè?
0: Con i perizomi di lino freschissimo.
1: E bastassero quelli. Sì.
0: E certo, guarda, senza quelle 25 docce al giorno non ce la farei. Dai, Xavier Mondieri, cosa fate ancora lì delle mie 25 docce? Venite a farne almeno 3 o 4 con me.
1: Ma per favore, no?
0: Ma sì, e pensare che io, guarda, ho fatto anche conquiste femminili, eh?
1: Ah sì? Ma chi, tu?
0: Ma su, stai dicendo che la Malci è una milandatrice?
1: Ma no, ci mancherebbe, dai.
0: Pensate che una volta ho conquistato Jane Russell.
1: Sì?
0: L'ho conquistata dandole il mio specchio per truccarsi.
1: Sì.
0: Solo che poi me l'ha portato via e non me l'ha più ridato.
1: Ecco, la prima donna ti ha subito rifilato una fregatura, diciamo.
0: Poi,
1: così.
0: Guarda, non posso dimenticarmi di Cher.
1: Sì?
0: Ursula Andress.
1: Pure.
0: Sì, ma il mio sogno era conoscere Sofia Loren.
1: Sì.
0: Sogno che si è avverato grazie a sua sorella che organizza.

0: dato l'incontro. Prima di vederla penso che ho finito una bottiglia di coramina, tanto ero agitato.
1: Immagino.
0: appena aperto la porta di casa, Sofia, le sono caduto tra le braccia. Che meraviglia, adoro.

0: il meglio delle buone nuove e Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare,
0: come ha cantato Alessandro dalla provincia di Verona.
2: Sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento e non ci penso più, faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te, sotto il cielo, di Berlino, ma mangio mezzo panino,

0: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao Gianni, benvenuto!
1: Ma intanto permettetemi di mandare un grande abbraccio a Noemi, eh.
2: Sì.
1: Spero che si rimetta presto, che magari un giorno potremo anche cadere insieme. No, volevo dire, scusate. Volevo dire cantare, cantare insieme, ecco.
2: Ah beh, ecco. Ma a proposito, Gianni, ci spieghi come mai ci sono tutti questi casi di cantanti che cadono dal palco?
1: Intanto io sono caduto cantando Volare di Rovazzi durante un Radio Italia Live a Palermo, vi ricordate, no?
2: Sì, ci ricordiamo.
1: Praticamente ho fatto la coreografia del testo io.
2: Beh, ma non sarebbe il caso di mettere delle protezioni davanti al palco, che ne so, dei materassi,
1: ma
2: per
1: guarda,
2: esempio?
1: Io ho pensato di adottare un altro sistema,
2: Cioè?
1: Perché per il prossimo concerto ho preso un sosia che canterà le canzoni in cui di solito mi agito più di più sul palco. Così se cade si fa male il sosia, io posso proseguire normalmente il concerto.
2: Ma no, povero sosia! Ma
1: guarda che il mio sosia guadagna di più a cantare due canzoni con rischio di rompersi il femore che non a esibirsi tutta l'estate ai bagni Camilla di Viserbella, dove tra l'altro rischia di farsi più male.
2: Ma perché?
1: Ma perché ogni sera finisce che lo menano per quanto canta male. Ciao ragazzi!
2: Ciao Gianni!
3: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche però di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: Caro Roberto, è sempre un piacere averti qui nel meglio delle buone nuove a Radio Italia.
1: È un piacere veramente immenso.
0: Grazie.
1: Poter declamare queste frasi, questi aforismi. Per esempio c'è questo, sì, di Rupi Kaur, che dice: il modo in cui ti ami è il modo in cui insegni ad altri ad amarti. Sono

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: No, è mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: ci siamo imbattuti in un'intervista rilasciata a Il Giornale dal maestro indiscusso della pasticceria italiana Iginio Massari. Tra aneddoti e curiosità ha svelato anche alcuni aspetti meno conosciuti della sua vita.
1: Per esempio, oltre a creare dolci spettacolari, pare che si dedichi anche alla poesia. Sarà vero? Ma Max,
2: dimmi.
1: Proviamo a chiamarlo per scoprire se è vero.
2: Ma volentieri, Massari? Massari?
3: Ma sì che è vero, ma sicuramente. Io da tanto tempo che scrivo poesie. Fin da giovane alle ragazze mi piaceva regalare un dolcetto e una poesia. Era il mio modo di corteggiarle.
2: Bello.
3: Mi ricordo ancora la poesia che dedicai a una ragazza in terza media che si chiamava Silvana.
1: Silvana, ah, che bello, maestro. Possiamo sentirla?
3: Volete sentirla?
1: Sì, sì.
3: Oh Silvana, dalle tue morbide guance son nate le mele e dal tuo bianco sorriso la panna montata. Le tue lacrime dolci hanno il gusto del miele, ma le cose più belle sono quei due maritozzi che ti ritrovi davanti. No. Oh mia amata.
2: Ma no, no.
1: Maestro Massari, non mi sembra molto romantica.
3: Infatti la Silvana è sparita la sera stessa, non l'ho mai più vista, va a sapere come mai.
2: Beh, mi sembra chiaro il perché.
3: Allora vi reciterò la prima poesia, quella che mi fece innamorare della pasticceria. Era dedicata al mio primo amore, Adelaide.
1: Ah, sentiamo.
3: Bella Adelaide, che fai volare l'aquilone, sembri la fata di un bosco incantato. Gonfio il mio cuore ormai innamorato, anche se da dietro sembri un panettone.
1: No, maestro, maestro Massari, per favore, no, anche questo è terribile da dire ad una ragazza. Ma poi in che modo l'avrebbe fatta innamorare della pasticceria?
3: È perché mi ricordo che alla fine della poesia mi arrivò una torta Chantilly direttamente sulla faccia. Vai a sapere come mai.

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare. Allora salutiamoci.
1: Salutiamo Antonio Larizza in regia.
0: Grazie Antonio.
1: Grazie anche ad Ambro.
0: Grazie.
1: A Max Pirucci. A
0: Daniele Ceva.
1: Per la collaborazione alle gag. Arrivederci Cici.
2: Grazie anche a voi cari piccolini. E arrivederci e a risentirci a domani mattina.
1: Domani mattina alle 7 del mattino. Mi raccomando, puntate la sveglia. Ciao. Ciao.
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
4: Bianchina, a Radio Italia solo musica italiana, manca un minuto alle 21.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, l'attentatore che a Berlino ha investito la folla del Pride con un furgone. L'attacco di matrice islamista, dice il governo, ha fatto una vittima e 29 feriti. Vogliono dividerci, dice il cancelliere Merz, ma difenderemo le nostre libertà. Solidarietà dalle istituzioni europee. Meloni, l'Italia condanna l'odio e l'estremismo. A Bologna, alta tensione per la mobilitazione del quartiere Pilastro, che chiede verità sulla morte del marocchino Fakir. Il sindaco Lepore, minacciato sui social, finisce sotto scorta. I NOTAV esultano per la giornata di guerriglia in Valsusa. Identificati 450 assalitori, 120 agenti sono rimasti feriti. I danni ammonterebbero a 1 milione di euro. Diplomazia di nuovo al lavoro per Hormuz. Dopo lo stop dei raid statunitensi, anche l'Iran ferma le rappresaglie. Si inaspriscono invece le violenze in Cisgiordania. Il Papa chiede un'equa soluzione politica. Emergenza incendi nel Gargano, turisti evacuati via mare, traffico in tilt a Roma per un maxi rogo. A Valencia, in Spagna, si apre un nuovo fronte, 220.000 evacuati a Bordeaux, in Francia. Vento, pioggia e grandine arrivano al centro nord, 27 milioni di italiani in viaggio. Ferrovie, da domani nuovi lavori al nodo di Firenze, per andare da Milano a Roma ci vorranno 6 ore. Formula 1, Norris vince il Gran Premio di Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Quarto e quinto posto per le Ferrari. Nazionale, Pirlo in bilico sulla panchina azzurra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: l'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore generale miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento praticamente ovunque. Nella mattinata di domani, al di là di qualche lieve disturbo sull'arco alpino di confine tra Liguria e Toscana, la situazione sarà piuttosto tranquilla, con ampio soleggiamento e poche nubi sparse. Nel pomeriggio l'instabilità interesserà quasi esclusivamente il Triveneto orientale, settore dove saranno possibili anche alcuni rovesci, specie sul Friuli Venezia Giulia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento
2: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao amici di Radio Italia, continuate così, ascoltate sempre la musica italiana e io vi mando un abbraccio e sono Tiziano Ferro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.